Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

queste orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: conta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 6, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno a tutti voi, sempre da Tony Sica, come ormai da una settimana qui dal TH Resorts Praia Mare. Per quanto riguarda me, invece per quanto riguarda RTL, Radio Z e Radio Freccia, siamo qui ormai quasi da un mesetto, lo stiamo per sfiorare. Voi come state? Come è andato questo Ferragosto? Vedo già tanti messaggi al 335 30 10 25, quindi vuol dire che state rientrando, o qualcun altro mi sembra di sentire che è già pronto per iniziare la giornata lavorativa. Poi avremo modo di salutarci per bene. Come sempre vi ricordo il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. E come fare per iniziare al meglio una giornata? Beh, come sempre ci affidiamo alla musica, in questo caso ci affidiamo alla melodia di Ultimo con la sua Romantica.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romanticace, ultimo in questa domenica 16 agosto. Comunque sì, ascoltavo bene i vostri messaggi. C'è Alessandra già posizionata sull'autobus 78, pronta a guidarlo in quel di Milano. Quindi un abbraccio anche a te che lavori in questo 16 agosto. Ora Canova, Stranamore.

con Nati Bastardi alle 6.09 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Allora, una mattinata molto molto movimentata per quanto riguarda sia il TH Resorts di ragazzi che magari hanno fatto notte fuori e adesso ritornano, ma anche per quanto riguarda i vostri messaggi al 335 30 10 25. Salutiamo Andrea, Graziella e Nicoletta in macchina per ritornare a casa e poi fare una domenica in famiglia. Ora c'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

Lingua italiana, marittimo brasilero, bossa nostra di Gaia. Ci sarà anche lei il 2 settembre all'Arena di Verona. È un mercoledì, segnate questa data in agenda perché c'è il Radio Z Future Hits Live. Siete ancora in tempo anche per prendere i vostri biglietti su ticketone.it. Ora Sfera Ebbasta, ai ai ai.

Simba La Rue con la sua Triste alle 6:18, un singolo introspettivo che ripercorre tutto il passato non facile dell'artista, in cui valuta anche gli errori commessi promettendosi di cambiare vita. E noi questa mattina faremo difficoltà ad esplorare i quotidiani, ma non per mia mancanza di voglia, ma semplicemente perché è uno di quei rari giorni, forse ne sono due durante l'anno, dove i quotidiani non sono in edicola, in quanto ieri Ferragosto le redazioni non hanno lavorato, almeno quelle che si occupano poi della carta stampata. Adesso Achille Lauro, La città degli angeli.

Ci pensa Achille Lauro a farci sognare in questo 16 agosto, la città degli angeli, e noi in questa mattinata facciamo anche tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Rocco, perché al 335 30 10 25 questo che ci chiedete è una giornata molto sentita, tra l'altro soprattutto in Basilicata, per esempio, mi sa che è il patrono di molti dei comuni che sono in quella regione. Comunque vi abbracciamo e vi facciamo tanti auguri per chi ci tiene. Adesso Tim Impala con Jenny, questa è Dracula.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai e forse anche per noi. Fuori è già notte.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera del nord del Marocco per arrivare a Ceuta, l'exclave spagnolo in Africa. Si erano radunate sulle colline dietro le colline pronte a superare il confine. Decine gli arresti per coloro che avrebbero promosso l'attacco attraverso i social. L'Iran chiede il rilascio di 3 suoi piloti che sarebbero stati catturati in Qatar a marzo, ma al mese della penisola araba non risulta la loro detenzione. Intanto Teheran risponde a Donald Trump, secondo il quale lo stretto di Hormuz presto diventerà territorio statunitense ed resterà iraniano, sostiene il vice ministro degli esteri della Repubblica Islamica. È tutto per il momento, 6:29, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ancora tanto caldo sul nostro territorio per la giornata odierna, con punte massime di 35-36 gradi, valori che tenderanno a diminuire invece per l'avvio della nuova settimana. Intanto ci attendono ancora spazi assolati, è previsto però un peggioramento tra pomeriggio e sera, con dei temporali soprattutto sui monti, ma non solo. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Starter Pack.
1: C'è lo zio Ax alle 6:36, ci sarà anche lui alla Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi si ritorna qui.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sempre buongiorno da Tony Sica, qui le 6:38 in questa domenica 16 agosto, e negli ultimi giorni mi ha sorpreso tanto l'ultima novità di Instagram, che in realtà era qualcosa che aveva già provato anche YouTube, ma Instagram l'ha anche perfezionata. Vi spiego cos'è: si tratta di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè voi registrate un reel in italiano nella vostra lingua e improvvisamente viene tradotto in inglese, in francese, in spagnolo, a seconda di dove vi troviate e di chi riceve quel video. Quindi teoricamente chiunque di voi può diventare un influencer internazionale, perché può farsi capire da chiunque.

Un tributo alla musica dance, quello di Madonna, alle 6:42 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Tra poco continueremo a parlare di questa rivoluzione Instagram che arriva dall'intelligenza artificiale, dove i nostri reel parlano 18 lingue al di là della lingua con cui abbiamo registrato. Arriva anche Fra Quintale, Aranciata.

Angelina Mango, melodrama alle 6:48. Si parlava della novità di Instagram, che è quella di tradurre il reel, anche magari se in italiano lo postiamo, in altre 18 lingue, quindi potenzialmente potremmo essere degli influencer mondiali. Ma la magia non si ferma alla traduzione, perché la cosa più incredibile che ho notato in questa nuova funzione è la voce, che resta praticamente quella, cioè si mantiene il tono e le sfumature originali, o quantomeno si prova a fare questo. E l'altra cosa è il lip sync perfetto, cioè l'intelligenza artificiale interviene anche sull'immagine, sincronizzando la nuova lingua con i movimenti delle labbra. Incredibile, non so se è più la paura o più l'entusiasmo di una tecnologia del genere. Adesso c'è Irama con Cabana.

Cabana Iram alle 6.51, me l'immagino già la sua cabana anche al centro dell'Arena di Verona con qualche coreografia spettacolare come lui ci ha abituato anche a Roma al Foro Italico. Ci fu la discesa dalle scale con un corpo di ballo meraviglioso, quindi aspettiamo il 2 settembre per godere anche di questa gioia. Adesso My Body Isn't Ready, c'è Sombra.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ci pensano voce e chitarra restituire tutta l'intimità di questo brano, quelli come me, Giuli, con Coez qui su Radio Z. E proprio Giuli, raccontando e presentando questo brano, disse questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduti al massimo allo stereo. 335 30 10 25, questo è il numero per interagire con noi. Dai che inizia la seconda ora. Le 7 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

quante baddie ci sono all'ascolto? Fatemelo sapere al 335 30 10 25, il ritmo di Anna ad iniziare la seconda ora insieme qui al Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e sono in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Potete anche vedere un'inquadratura diversa rispetto agli studi di Roma o di Milano al 266 del digitale terrestre, la nostra radiovisione. Tra poco parleremo di sport, non solo di atletica leggera e di nuoto con i ragazzi italiani che ci stanno dando tante soddisfazioni, ma anche con uno sport molto innovativo. Adesso Olivia Dean, Baby Steps.

Beh, 20 anni portati benissimo, direi. Questo brano di Fabri Fibra, Applausi per Fibra, era l'aprile del 2006 ed era il primo estratto dell'album Tradimento. Avete visto tra l'altro nel video, per chi ha la fortuna di seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre, entrambi i fratelli Tarducci, cioè non solo Fabrizio ma anche Nesli, che evidentemente era ancora in buona con il fratello. Quindi un tuffo nel passato che ci è piaciuto tanto. Ritorniamo però al presente con la console di Peggy Goo. Questa è Woman.

Un bel risveglio quello con Peggy Gou alle 7:14 in questa domenica 16 agosto. Allora, parliamo di sport questa mattina, ma non degli europei di atletica leggera o di quelli di nuoto, nonostante dobbiamo rinnovare complimenti a questi ragazzi che hanno vinto medaglie su medaglie nelle ultime ore, ma voglio parlarvi del flag football e soprattutto spiegarvi che cos'è.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

l'oceano. Vuoto dentro Sick Luke che accompagna Mara Sattei e Bresh su questo pezzo alle 7:20 su Radio Z. Allora, perché prima vi ho nominato il flag football, questo nuovo sport, o meglio nuovo per noi che non lo conosciamo? Perché l'Italia maschile di flag football è in finale ai mondiali e si è qualificata per le Olimpiadi, ha superato il Canada e adesso dovrà affrontare gli Stati Uniti in questa finale.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ci sono i Maneskin, 20 anni, alle 7.30 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Parlavamo di flag football. Finalmente vi dico che cos'è. È uno sport di squadra molto simile al football americano sicuramente. La grande differenza non è la palla, perché è la stessa. La grande differenza invece è il fatto che non c'è contatto fisico. Cioè, quando vuoi fermare un avversario, invece di placcarlo, gli togli questa bandierina, come se fosse uno scalpo legato poi alla cintura. Quindi molto interessante. Oggi mi sa che c'è proprio questa finale dove potremmo essere i campioni del mondo, però c'è bisogno di superare gli Stati Uniti. Arriva Tedua, questo è My

0: C'è Calcutta con Orgasmo alle 7.36, molto più di una hit, mi viene da dire, visto il titolo. Restate qui, pubblicità, e poi si ritorna con altre news.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus

0: fatto con amore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: ...7.39 qui su Radio Z, buongiorno Z, io sono Tony Sica e vi invito come sempre ad essere protagonisti di questa mattinata al 335 30 10 25, un messaggino che poi potete vedere anche in sovrimpressione in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Adesso ci proiettiamo nell'estate anche con un protagonista non solo musicale, ma anche perché racconta effettivamente quello che può capitare con un amore estivo, gassato, imprevedibile. E stiamo parlando di Agitare Coca-Cola, che racchiude la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che poi passa.

Agitare Coca-Cola, dicevamo appunto di questo incontro improvviso che ti rifà fare quei film ma poi svanisce. Alcune volte si mettono in crisi anche storie d'amore di una vita per un incontro estivo e però poi si vede come andrà a finire. In ogni caso ci sarà anche lui, Tommaso Paradiso, al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Se volete potete ancora acquistare i vostri biglietti su ticketone.it. Adesso tanto tanto ritmo in questa canzone che ci ha accompagnato e ci accompagna ormai in realtà da un po' di mesi, ritmo aperitivo, comunque bello movimentato, che dà il sapore del sale, un po' come il mare, cioè Another con 54 Ultra, Talk to You.

All'interno di quelli che sono i vostri messaggi, vadiamo un po' di posta, 335 30 10 25, buongiorno Radio Z, sono appena arrivata in Salento con le mie amiche dopo 10 ore di macchina, wow, stanotte abbiamo dormito in spiaggia a guardare le stelle cadenti di San Lorenzo, in ritardo, infatti quello pensavo, sono passati già un po' di giorni, ne valsa assolutamente la pena, dai, ci fa piacere Sara, mi raccomando continuate ad ascoltare Radio Z, anche in Salento, adesso c'è Madame.

Beh, al di là del tradizionale mamma non mamma, che quello non può mancare mai, madame, secondo me ci dà delle indicazioni anche molto interessanti su come affrontare una relazione, che sia una relazione che parte con l'intenzione di durare nel tempo o anche una di quelle relazioni fugaci estive di cui parlavamo poco fa. Jungle the Wave.

0: D'Argento Amico, dove si balla a chiudere anche la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica. Permettetemi di salutare anche Lorenzo che dice: ferie ufficialmente iniziate. Sto scrivendo dalla tenda in campeggio al Circeo. Wow, Lorenzo, mi raccomando, non farti incastrare dalla solita mail o dal solito WhatsApp che dice: so che sei in vacanza, ti rubo soltanto un minuto. No, quel minuto non sarà mai un minuto, ma soprattutto neanche quello devi donare, va? Le 8 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Bad Bad Bad, c'è Shiva con Giuliera alle 8.03 qui su Radio Z. Buongiorno Z, iniziano ad arrivare anche i primi ospiti qui negli studi di Radio Z. Siamo dal TH Resorts di Praia a Mare e tra poco, tra l'altro, c'è una rivelazione incredibile che ha fatto Dakota Johnson. Ho scoperto, insomma, il segreto della bellezza. Se volete scoprirlo, restate qui.

De genere 8.07, lo so, siete tutti lì ad aspettare sta rivelazione di Dakota Johnson che ha rivelato qual è il segreto della sua bellezza. Molto semplice, dormire 14 ore al giorno. Cioè, capite, 14 ore ha detto lei, meno di 10 ore non riesce proprio ad avviare la macchina del cervello. Quindi io ho pensato, il problema non è che sono brutto, il problema è che non dormo abbastanza. Quella è la verità e quella è la consolazione a sto punto che tutti noi possiamo dirci. Ci sono i pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento qui su Radio Z. Ringrazio Angelo perché mi ha mandato questa bellissima foto di una biciclettata. Quindi ci dicono, si pedala in compagnia di Radio Z in un sentiero di montagna, immagino la cassa Bluetooth legata al manubrio della bici. Forza ragazzi, pedalate, pedalate e divertitevi, ci sono i The Bowser.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi è esaurita e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Immagino un Ferragosto pugliese per Kid Yugi, che abbiamo ascoltato alle 8.17 qui su Radio Z con Donna. Lui che in questa canzone, non so se ci avete fatto caso, parla di un litigio per una strofa che la sua ragazza del momento pensava potesse far riferimento ad una sua ex. E chissà se effettivamente questo è un problema ricorrente per gli artisti, magari gli arriva l'ispirazione, magari neanche autobiografica, però si fanno il problema di dire: adesso se scrivo ste frasi la mia ragazza pensa che siano per un'altra. Non lo so, è da chiedere secondo me in qualche intervista. Nel frattempo salutiamo Giancarlo. Io e i miei compagni di università stiamo facendo un mini road trip in Sicilia, oggi tappa obbligata a San Vito Lo Capo per mare stupendo e granita d'autentico pistacchio. Vi stiamo ascoltando in macchina con i finestrini giù. Forza ragazzi!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Partiamo e andiamo da una collaborazione all'altra. Qui eravamo oltre confine, adesso ritorniamo in Italia. Ci sono altri due artisti che hanno unito le loro forze per tirare fuori una hit a tutti gli effetti. Stiamo parlando di Gabry Ponte con Jovanotti. Questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine, nel mirino anche a Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti, 3 i morti nella regione di Rostov. Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate lungo la direttrice sud nord verso le grandi città. Si accompagnerà alla fine del gran caldo, da domani temporali sulle regioni settentrionali che progressivamente si estenderanno anche a parte del centro sud. Chiudiamo con il calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia, Catanzaro su Tirol 3-4 dopo i rigori, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese intanto in amichevole, il Milan ha battuto il Manchester United 4-2, Inter Real Betis 1-0.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ancora tanto caldo sul nostro territorio per la giornata odierna, con punte massime di 35-36 gradi, valori che tenderanno a diminuire invece per l'avvio della nuova settimana. Intanto ci attendono ancora spazi assolati, è previsto però un peggioramento tra pomeriggio e sera, con dei temporali soprattutto sui monti, ma non solo. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Enough is enough, cioè Post Malone alle 8.35. Io sono Tony Sica, come ogni mattina qui il Buongiorno Z dalle 6 alle 9. Tra poco parliamo dello sdoganamento dell'infradito.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Pronto? Pronto?
13: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
14: Los Angeles, 1981.
13: Quando arriva qualcuno di nuovo,
15: è un ragazzo nuovo, piaci?
13: Non sai mai.
14: C'è qualcosa che non va in lui.
13: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
14: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
13: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento.

0: su disneyplus.com.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Eccoci qui, il buongiorno Z, domenica 16 agosto, si parla anche dello sdoganamento dell'infradito. In che senso? Qualcuno dirà, cioè nel senso che sono uscite da spiagge e palestre, cioè ormai li utilizziamo anche per uscire la sera, andare sul lungomare, farci una passeggiata, e anche grandi marchi hanno accolto questo cambiamento e stanno iniziando ad elaborarle in maniera diversa, cioè sì, infradito, ma c'è magari quella particolarità, quel design che comunque lo rende ancora più elegante. Arriva Sfera e Basta.

Fade con Sfera Ebbasta, Piensa in Me, alle 8.43. E diciamo, le Infradito sono sempre entrate nel trend delle scarpe brutte, però negli ultimi tempi sembra esserci un altro trend, cioè quello del fatto: saranno pure brutte ma so comode e me le metto in tutto e per tutto. E allora le varie aziende di moda hanno detto: sai che c'è, prendiamo questo trend e lo facciamo business rendendole comunque un po' più eleganti. Okay.

0: Shakira con Cardi B, Punteria alle 8:50. Beh, il prossimo Ferragosto mi auguro di passarlo con loro due. Che dici, Dario Vanacore? Non sarebbe male? Dice speriamo, un'uscita a quattro, chissà. Potremmo pensarlo per il 2027. Allora, nel frattempo i vostri messaggi, c'è Giorgia che dice: Ferragosto è passato, ma la festa continua. Sono a Tropea e oggi facciamo escursione in pedalò fino allo scoglio di Santa Maria. Il caldo si fa sentire, ma la compagnia è il top. Un bacio a tutti, un bacio a te Giorgia e anche a tutti i tuoi amici. Ci dici che la compagnia è top, quindi ci fidiamo in tutto e per tutto. Ora West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E

West Cross con Fra Quintale Scarabocchi alle 8.53. Quel rap un po' più conscious, com'è che dicono quelli bravi, Dario? Niente, sta dicendo parole a caso, spero non faccia lo stesso. Dalle 9 alle 12 si sta per concludere il giro del Buongiorno Z, ancora un po' però di tempo anche per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Odio un uomo, c'è Round Up.

0: donne. Ariete, 18 anni, qui su Radio Z a chiudere il Buongiorno Z con Tony Sica. Ultimo messaggio per chiudere nel migliore dei modi, c'è Chiara che dice: saluti dalla montagna per sfuggire alla calura della città, siamo saliti in Trentino, ieri trekking all'alba fino al rifugio e polenta calda. Ah, polenta calda mi sembra veramente troppo, cioè dai, così è esagerato. Salutiamo anche chi è dall'altra parte del vetro del TH Resorts, i primi turisti che sono arrivati in questa domenica.
1: Senti,
0: ciao Ayu.
1: Se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 9.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna,

0: Party 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Turbo Z.
2: E questo è il gong che segna l'inizio del Turbo Z, e quindi il buongiorno vi arriva dal TH Resorts a Praia Mare, il buongiorno vi arriva da Dario Vanacore, le prossime 3 ore le passeremo insieme, quindi tutti voi che siete magari in viaggio, mini viaggio perché vi state spostando in questa domenica 16 agosto, ci siamo noi grazie alle autoradio. Per tutti voi che invece state per tornare a casa o state per arrivare sullo stabilimento, c'è la radiovisione 266 del digitale terrestre. Chiedete magari ai gestori di mettere la nostra radiovisione, così ci sono anche videoclip che vi fanno compagnia in questa domenica. Domenica, come sempre, all'insegna dell'informazione, delle notizie che arriveranno anche nel corso della nostra puntata, ma domenica che viene colorata grazie alle sfumature che arrivano dal mondo del cinema, della nerd culture, tante cose di cui parleremo tra pochissimo, ma prima la grande protagonista resta sempre la musica. Ci sono Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors ad aprire le nostre 3 ore.

lo dicono anche loro, The Colors con Serena Brancale, Merkin Cremont, già la vita è complicata, allora semplifichiamocela. Tra l'altro ci saranno anche loro sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona, quindi approfittatene finché possibile e acquistate il vostro biglietto su ticketone.it. Avanti con Karol G, arriva Matadora.

minuti, parliamo un po' anche le lingue, ci esercitiamo con i titoli delle canzoni che troviamo nella playlist di Radio Z, playlist per la quale ringraziamo Max Adinolfi, infaticabile anche in questo fine settimana di Ferragosto. Fine settimana di Ferragosto che non ferma chiaramente il mondo del cinema, che nei giorni di festa in particolar modo vive un momento di gloria. Uno cerca il refrigerio qui al TH Resorts di Praia Mare. Ieri faceva caldino, probabilmente anche in virtù della serata scaldata dal DJ set targato RTL 125. Ma mondo del cinema che riserva anche grandi sorprese in vista del futuro. Tra poco ne parliamo, ora c'è 6.

cerca sempre di fare riflessioni sui massimi sistemi, quando poi basta semplificare, parlare d'amore e la vita sicuramente viaggia in una direzione differente. Viaggia come Safe nel videoclip che abbiamo visto sul 266 del Digitale Terrestre in Radiovisione, che sfrutta le cartine geografiche come si faceva una volta, un po' di vita lenta, meno tecnologia, che è utile chiaramente, però anche un detox magari in vacanza può far bene. Maledetto me, arriva Fulminacci su Radio Z quando scoccano le 9 e 13 minuti.

E si viaggia con la musica che vi accompagna magari durante un viaggio. Questo pezzo di Gaia si intitola Tokyo, lo trovate su Radio Z, e Gaia la troverete sul palco di Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre. Allora, nella giornata, o meglio, all'alba praticamente, prima delle prime luci dell'alba di ieri, è arrivato l'attesissimo nuovo trailer di Avengers Doomsday. Attenzione, perché ci sono indiscrezioni che riguardano due personaggi dell'universo cinematografico Marvel che potrebbero, o meglio, senza il condizionale, torneranno

Antidroga, ci sono Emma e Fabri Fibra. Quali saranno questi personaggi che ritornano e che si apprestano a tornare in Avengers Doomsday? Si tratta di due mattatori del recente passato dell'universo Marvel in termini cinematografici, vale a dire Deadpool e Wolverine. Questo che vuol dire? Vuol dire che il cast di Avengers Doomsday è ancora più stellare di quanto ci si potesse aspettare.

0: Via Radio.
1: Buona domenica da Autostrade per l'Italia, da Deglie la sala traffico in aumento anche per i primi rientri dalle ferie. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 4 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, con uscita consigliata a Castel San Pietro e si passa su una corsia in direzione di Bologna. Inoltre code tratti per traffico verso Ancona tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio e anche tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla 10 Genova-Savona segnaliamo tra Celle Ligure e Varazze 3 km di coda per interventi di ripristino a seguito di un incidente risolto verso Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto si impiega mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Bologna. Sulla 30 Caserta-Salerno, un chilometro di coda tra Castel San Giorgio e Salerno per flussi intensi verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini, code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como, Montelimpina e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco, 15 minuti di attesa verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.

Mettetela così la canzone di Ed Sheeran, Azizam, che trovate su Radio Z alle 9.35 minuti. Ed Ed Sheeran lo ritroverete in giro per l'Europa con il suo Loop Tour, annunciato che tornerà nel 2027 a girare per il vecchio continente. Molto bene, piccolo break per noi e torniamo tra poco.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: a ragazzo nuovo piaci,
2: non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

9:38 minuti, eccoci di nuovo su Radio Z, questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore dal TH Resorts a Praia Mare. Parliamo di cinema e parliamo anche del prossimo anno, cinematograficamente parlando, perché vedremo nuovamente sui schermi, sui grandi schermi, il franchise di Star Wars con una pellicola dal titolo Starfighter, e nel cast, diciamo in cima al cast, c'è un graditissimo ritorno per la scena cinematografica internazionale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango, e anche lei, Angelina Mango, sarà sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un evento da seguire anche da casa qualora non vi poteste spostare o magari aveste fatto tardi e i biglietti nel momento in cui deciderete fossero finiti. Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, i biglietti ci sono ancora del nostro Radio Z Future Hits Live.

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

Questo è La Sapore, la canzone che ritorna su Radio Z. Ci sono Fedez e Tedo alle 9:48 minuti. Notizia che commentavamo poco fa: Star Wars Starfighter arriverà nelle sale cinematografiche nel 2027, precisamente il 28 maggio del 2027, il fine settimana del Memorial Day. E sul maxi schermo arriverà Ryan Gosling, che entra così nell'ecosistema creato da George Lucas, che ora è sotto la bandiera Disney. Attenzione, perché è un Ryan Gosling che è un po' il remida delle pellicole cinematografiche. Qualsiasi cosa faccia comunque assume un certo rilievo nell'ambito cinematografico. Recente, nel 2026, l'ultima missione, Project Hail Mary, che lo vedeva anche in veste di produttore oltre che di attore protagonista. Era l'estate.

Salerno con furore Napoleone, Cucù Maria alle 9.52 minuti nella playlist di questa domenica 16 agosto su Radio Z, grazie al nostro Max Adinolfi. Avanti con un artista che fa parlare di sé in questi giorni. Il perché lo trovate sul nostro, sui nostri canali social, andate su Instagram Radio Z Off, c'è Ariana Grande, questa è la sua Petal.

0: Ritmi estivi, quella e quelli di LOD che ritroviamo su Radio Z alle 9.59 minuti in coda alla nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, Turbo Z che dalle 9 vi accompagna fino alle 12, quindi dal tavolo della colazione idealmente vi accompagna al tavolo del pranzo. Tutti i momenti di transizione che magari sono intervallati da un bel bagno al mare. Speriamo ovviamente, per quanto ci sarà sicuramente tra i nostri amici e le nostre amiche chi sta lavorando, a loro tutto il nostro supporto. Avanti così, arriva la seconda ora. Pochi secondi alle 10.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

del Future Hits Live, del Power Hits Live e Power Hits Estate lo scorso mese di giugno a Roma, e farà lo stesso sicuramente anche in vista del prossimo Future Hits Live. Parliamo ovviamente della musica di Radio Z che vi accompagna ovunque, con Samurai J e con W Sound, J Balvin e Ovi on the Drums. Questa è la Godzilla.

0: Eravamo tutti con il naso all'insù qualche giorno fa, complice la notte di San Lorenzo, si dice, no, guardi in cielo, vedi una stella cadente, esprimi un desiderio, poi lascia stare che non si avvera perché magari si sogna troppo in grande, però almeno su quello per il momento non ci sono problemi, continuiamo a sognare allora. Le stelle di Joliet alle 10:09 su Radio Z, così nella nostra seconda ora insieme, questo è il Turbo Z che va avanti fino a mezzogiorno, con la musica che vi accompagna ovunque voi siate, con la musica che farà anche da colonna sonora alla serata del 2 settembre all'Arena di Verona, quando sul palco del Radio Z Future It's Live troverete artisti come Jimmy Neyro, che arriva ora con la sua E Allora.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Ilarak en uno. Eccoci qui di nuovo dopo Jimmy Nero, 10 e 12 minuti che scoccano in questo istante. La domenica è con la colonna sonora di Radio Z che viaggia per il mondo. In questo caso si sposta in Spagna, dove trova Quevedo con Elvis Crespo. Questa è La Graciosa. Ella ya.

Una canzone che è uscita soltanto 2 anni fa, nel 2024, ora che non ho più te, lui era Cesare Cremonini alle 10.21 su Radio Z, ma che potremmo definire già come classico, almeno così uno la percepisce nel momento in cui c'è da cantarla. Saranno le sonorità, saranno, lo so, le immagini che riesce a evocare con questo sound. Noi continuiamo in questa domenica 16 agosto 2026, tra poco con altre notizie. Prima però un altro dei prossimi protagonisti sul palco del Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, c'è Brescia.

Da Dio Brescia alle 10:24 minuti su Radio Z. A proposito di film, a proposito di cinema, a proposito di grandi ritorni dal passato, c'è tutto questo nella notizia che ci porta a parlare dei Simpson, perché il film precedente usciva nel 2007, il primo film, The Simpson The Movie. Si sta parlando del loro ritorno, hanno aspettato tanto, però potrebbe valerne la pena. Ovviamente un'idea importante deve essere alla base della storia. Stiamo parlando

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti su Radio Z, partiamo subito con le notizie che arrivano dall'estero. Resta blindata l'exclave spagnola Ceuta dopo che ieri le autorità marocchine hanno sventato un nuovo assalto di massa dei migranti arrivati al confine dopo il tam-tam sui social. Centinaia quelli dispersi anche con lacrimogeni, decine gli arresti. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca.

0: circa 200 quelli abbattuti, 3 i morti nella regione di Rostov. Ci spostiamo in Italia, passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di quest'estate lungo la direttrice sud-nord verso le grandi città. Si accompagnerà alla fine del gran caldo, temporali in arrivo sulle regioni settentrionali. Per il meteo ci affidiamo ai colleghi e alle colleghe di Trebi Meteo, poi subito dopo arrivano i colleghi della viabilità.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ancora tanto caldo sul nostro territorio per la giornata odierna, con punte massime di 35-36 gradi, valori che tenderanno a diminuire invece per l'avvio della nuova settimana. Intanto ci attendono ancora spazi assolati, è previsto però un peggioramento tra pomeriggio e sera, con dei temporali soprattutto sui monti, ma non solo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete gestita e gli spostamenti sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra Capo e Caianello verso Roma per un veicolo in avaria. Ci sono incolonnamenti di 1 chilometro, e sempre sulla 1 per il traffico sostenuto verso Roma, code a tratti tra Modena e la A14 Bologna-Taranto. Traffico intenso anche sulla A14 stessa tra Bologna Fiere e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi stimati in circa 35 minuti, e in direzione opposta verso Bologna, rispettivamente tra Valle Rubicone e Cesene, tra Faenza e Bologna San Lazzaro. Quest'ultimo tratto si percorre in un'ora circa. Traffico intenso anche sulla 30 Caserta Salerno, alla barriera di Salerno verso il sud. Traffico intenso ai valichi di frontiera, sulla 23 Udine Tarvisio, alla barriera di Ugovizza verso l'Austria, sulla 9 Renate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Misteri su cui indagare, maschere da togliere, Scooby-Doo, i pinguini tattici nucleari su Radio Z. Piccolissimo break e ci proiettiamo verso la seconda parte del nostro appuntamento.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia. I vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ed entriamo nella seconda parte dell'appuntamento di oggi del Turbo Z. Qui su Radio Z abbiamo cominciato alle 9, parlo di me al plurale, va bene così, ma in realtà io sono da questa parte, voi siete ovunque in Italia o nel mondo, come ci dimostrano i vostri messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Quindi il Turbo Z vi accompagnerà fino a mezzogiorno. Tra poco torniamo un attimo sul punto dedicato ai Simpson, che ritornano al cinema nel 2027, almeno queste sono le previsioni, perché Matt Groening, il creatore, aveva grandi programmi ma non voleva affrettare i tempi. Ora, ok, affrettare i tempi non è mai giusto, anche perché la qualità richiede la giusta cura, però dal 2007 al 2020.

qualcuno a cui teniamo che ci fa girare la testa, o semplicemente può essere un calo di pressione e attenzione. In questi casi non si scherza. Questa era Fred De Palma con Anitta De Mischilla, e Fred De Palma sarà sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Noi continuiamo, non possiamo aspettare, come non possono aspettare Bob Sinclair e Keja. I Can Wait.

un po' più lentamente. Abbiamo visto e sentito anche nello spazio dedicato all'informazione come siano previste code nel corso di questa giornata. Fortunatamente ci siamo noi a farvi compagnia, ad accompagnarvi, a riportarvi a casa, e facciamo sempre attenzione, facciamo anche un po' di promozione, diciamo, del controllo, del self control nel guidare. Se abbiamo sonno, meglio fermarsi un attimo e prendere un caffè e poi ripartire.

una delle canzoni preferite di questo 2026 per quanto riguarda la musica da club, Moving to the Sun, la trovate su Radio Z alle 10.53 grazie al nostro Max Adinolfi che l'ha inserita nella playlist di quest'ora. Canzone che probabilmente è anche tra le preferite della nostra DJ Alma, che è stata protagonista qui nella serata di ieri al TH Resorts con la sua musica in occasione della serata dedicata alla notte di Ferragosto. Cuore rotto, arriva Tony Boy.

0: Colpa ne ho, Coez e Fra Quintale a chiudere la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z e andiamo avanti fino a mezzogiorno, quindi le prime due ore le regaliamo agli archivi, sono storia come si suol dire in questi casi, ma abbiamo un'ora ancora da scrivere e un'ora ancora da vivere con le notizie che arrivano in questo caso dal mondo nerd, quindi un occhio lo daremo in quella direzione. Voi tenete a portata di mano gli orologi perché tra poco li sincronizziamo, pronti a partire insieme e pronti a ripartire con la nostra musica. Pochi secondi alle 11.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

dicono che non si debba fare aperitivo prima delle 5 o comunque prima dell'orario definito in termini sociali dall'aperitivo, ma in qualche parte del mondo c'è sicuramente arrivata l'ora dell'aperitivo. E allora aperitivo con I Need a Sign, Show Me Love, che prende la canzone di Robin S del 1993 e la declina con il sound contemporaneo. 11 e 3 minuti, si apre così la nostra terza ora insieme qui Dario Vanacore dal TH Resorts a Praia Mare con la Cadillac di Gue, Tony Pitoni e Sciablo che arriva.

0: A un passo dalla luna, il sole, qualche giorno fa durante l'eclissi, ci sono stati tra l'altro segnalazioni di problematiche o presunte tali di persone furbette, geni del male, che hanno detto: ma sai che c'è di nuovo, io lo guardo, se, cosa mi potrà mai fare? Ma se ci sono gli esperti e vi dicono non fatela questa cosa, perché dovete farli di testa? Non lo so. Carol G e Manu Chao arrivano e ci portano in giro per il globo, viajando per il mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando per il mondo ci accompagnano Karol G e Manu Chao alle 11:13 minuti in questa domenica 16 agosto 2026. Probabilmente non starete viaggiando per il mondo, ma sulle nostre strade e autostrade vi accompagniamo noi grazie alla musica che vi dà il giusto ritmo, come quella di J-Ax.

0: pillola blu e della canzone di Ercomi d'Elisa che suona su Radio Z alle 11:18 minuti di questa domenica 16 agosto 2026. Allora andiamo anche a fare un po' il punto della situazione sul fronte degli argomenti legati alla cultura nerd, perché sul fronte del cinema abbiamo detto il 2027 prevede il ritorno nelle sale di Simpson a 20 anni di distanza, perché The Simpson The Movie è uscito nel 2007. Attenzione, perché anche sul fronte dei videogiochi potrebbero tornare. Si sta parlando di Hit and Run, The Simpson Hit and Run, un gioco a tema guida che ha fatto impazzire generazioni e che potrebbe tornare in salsa rivista e corretta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, c'è Ultimo, questa è Radio Z alle 11:22 minuti, che vi proietta verso il futuro, perché lui sarà grande protagonista anche nel 2027 con il suo tour negli stadi. 11:22 minuti di questa domenica 16 agosto, la protagonista diventa Olivia Dean, arriva Baby Steps.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con l'A14 Bologna-Taranto per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Bologna. Per un incidente ci sono 3 km di coda tra Bitonto e Molfetta, un altro incidente sempre in direzione nord, la causa di 5 km di coda tra Andria e Canosa. E ancora verso Bologna il traffico è sostenuto con tempi di percorrenza 2 ore e 20 minuti per arrivare da Rimini Sud a Bologna Fiera. In direzione opposta verso Ancona invece rilevamo tempi di percorrenza di 50 minuti circa tra la 13 Bologna-Padova e Imola. Traffico intenso anche sulla A1 Milano-Napoli in direzione Bologna, tra Firenze e Scandicci al bivio per la direttissima con tempi di 40 minuti e per un incidente sempre nella stessa direzione sono 2 km di coda tra la direttissima e Sasso Marconi. Traffico intenso anche sulla 30 alla barriera di Salerno in direzione sud. Queste le principali segnalazioni, buon viaggio!

0: The Giants con Mercy alle 11:36 minuti, arriva per noi l'ultimo break, piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo per il rush finale del Turbo Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Un ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
0: Eccoci qui, 11:38 minuti, Radio Z. Torniamo in diretta dal TH Resort a Praia Mare, dove siamo con tutto il gruppo radio, quindi con RTL 125, con Radio Freccia e noi di Radio Z. Ritorniamo anche un attimo con lo sguardo al mondo della nerd culture, perché il mese di novembre è atteso da tutti, non nascondiamoci, videogiocatori e non videogiocatori più o meno curiosi, sarà il mese di GTA 6. Un GTA 6 grande, atteso agli appassionati, con i pre-order che sono schizzati alle stelle. Pensate, dai vertici dell'azienda che si occupa della produzione di questo gioco, pare che l'89% del totale delle prenotazioni sia per l'edizione deluxe.

La swag music di Artifive la trovate su Radio Z alle 11.41 minuti di questa domenica 16 agosto con me, Dario Vanacore, ma la troverete anche sul palco dell'Arena di Verona in occasione del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Sì, anche lui è nel cast stellare che vi aspetta in quella serata. E allora un augurio lo facciamo a voi con Jovanotti e Alfa. Buon vento.

È Blu Celeste, la canzone di Blanco alle 11:48 minuti. Siamo entrati nella porzione finale del Turbo Z. Lui, Blanco, che è stato un artista in grado di sperimentare tanto, continua a farlo ed è sempre un piacere ritrovarlo all'interno della playlist qui su Radio Z. Radio Z che trasmette dal TH Resorts di Praia a Mare e continuerà a farlo fino al 22 agosto. Quindi un'altra settimana da vivere, anche approfittando un po' del mare per la Tintarella. Ora Achille Lauro ci porta nella città degli Angeli.

È la città degli angeli di Achille e Lauro, quella che trovate su Radio Z, quasi in chiusura del nostro appuntamento in questa domenica 16 agosto. Trascorso bene per agosto, tra l'altro, spero di sì. Il nostro numero lo conoscete per i vostri messaggi: 335 30 10 25. Avanti con Temi Impala e Jenny, la loro Dracula.

0: a chiudere le nostre tre ore di Turbo Z, e quindi come sempre io vi ringrazio per averci scelto anche questa mattina, anche in questa domenica 16 agosto 2026. Radio Z è qui per voi con la playlist che vi accompagna nella vostra estate e nell'estate anche di chi è qui al TH Resorts di Praia Mare. C'è un via vai perché c'è l'avvicendamento della domenica, c'è chi parte, c'è chi arriva, e di partenze e arrivi ce ne saranno in tutta Italia, quindi vi terremo compagnia. Le prossime tre ore sono con Cianna. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 9, sempre il Turbo Z, sempre Radio Z. Buona domenica!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram. Mezzogiorno in punto, ben ritrovati su Radio Z. Buongiorno a tutti quelli che hanno scelto di prendersela con calma il giorno dopo Ferragosto. Buongiorno anche a quelli che invece hanno scelto di svegliarsi la mattina, come al solito, perché d'estate ci sono anche tanti mattinieri che scelgono di godersi le ferie proprio dalle 8, dalle 7 di mattina. Alcuni si vedono anche l'alba, e questa secondo me è una gran bella cosa, soprattutto perché d'estate ha un sapore diverso. Magari d'inverno la vedete per forza perché andate a lavorare, per cui non è che abbia quel sapore dolce che ha invece appunto il 16 agosto. Noi siamo al TH Resorts Praia Mare ancora oggi per un'altra settimana, stavo per dire per un paio di settimane, invece ne è già passata una. Tra l'altro siamo in Calabria, Praia Mare, in una spiaggia che ogni giorno ci vede fare miliardi di cose, non solo noi ma i tanti ospiti che, come dicevo, hanno atteggiamenti e modi di vivere la spiaggia diversa proprio come voi. La musica che vi accompagna, che vi tiene compagnia, ballatela un po' come vi pare, Madonna, danzeteria.

Madonna, le 12 e 5 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Partiamo con Zanzeteria ogni giorno fino alle 15 del TH Resorts Praia Mare. Io sono Cianna, lui invece è uno con cui collaboriamo molto spesso, un iperproduttore, ma non solo, perché cura anche parte della fotografia dei videoclip che guardiamo al 266 del Digitale Terrestre. La collabo con Lil Busso.

ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma, ho più problemi di marra, e quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto.

Da Sup Gali e Fabri Fibra, ma la produzione di Charlie Charles e Obladio Bladale, 12 e 11 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Chan, ogni giorno fino alle 15 insieme dal TH Resorts di Praia Mare. Pranziamo e facciamo colazione insieme, perché siamo tutti insieme. Quelli che si sono svegliati tardi, quelli che si sono svegliati presto e soprattutto quelli che aspettano Bimbi 2. Perché Charlie Charles qualche anno fa, ormai 10 anni fa, ha fatto Bimbi 1 con i suoi bimbi. Quindi Izzy, Tedua, Gali, Sfera e Basta, Arcomi, sicuramente me ne sono perso qualcuno e qualcuno ancora spera che esca Bimbi 2. È molto probabile che questo non succeda. Io sono tra quelli che aspettano Bimbi 2 comunque, sono tra quelli che spera che un giorno, prima o poi, esca un beat devastante come quello di Bimbi 1, ma bisognerebbe rimettere insieme un sacco di rapper con delle carriere già avviatissime, non come 10 anni fa. È molto complicato. Irama,

Ci sarà anche Iram al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa sarà Cavana alle 12 e 14 minuti su Radio Z, su Zgram. Io sono Cianna, loro Kitsch Krieg, Brumgarten e Shirin Davide, li ho detti tutti bene, sono tedeschi, non era facile. Gut genug.

0: I Maneskin, morirò da re, le 12 e 20 minuti, Radio Z in diretta tutti i giorni su Zagram dalle 12 alle 15. Io sono Cianna, siamo al TH Resort di Praia Mare, dove la domenica arrivano tanti nuovi ospiti, tra cui Lino, che è appena arrivato e abita in un posto molto figo.
1: Salve ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono compaesano di Gelir Emanuele. Saluto Emanuele, ciao Emanuele, ti voglio bene.
0: Ma tu abiti nello stesso identico palazzo proprio, sì. Dove abita anch'io, ancora la mamma?
1: Sì, sì, abita lì, lì lui viene spesso, è un ragazzo umilissimo, ti vogliamo bene Emanuele.

Ci sarà anche Anna Wild Girl Wasted dal Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre, Arena di Verona alle 12:23. State ascoltando Radio Z, su Zagram passano tantissimi artisti, alcuni che magari un giorno vedremo dal vivo, tipo lei probabilmente. Non parlo di Anna, che sono sicuro tanti di voi abbiano già visto dal vivo ad uno dei vostri eventi. Parlo di Sienna Spyro. Sarebbe veramente molto bello sentire questa voce qui live.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per quanti sono in viaggio verso Bologna. Ci sono 3 km di coda tra Bitonto e Molfetta per un incidente. Un altro incidente è la causa dei 5 km di coda tra Andria e Canosa. E ancora in direzione nord, risolto l'incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord, restano 4 km di coda da smaltire. Verso Bologna sempre traffico intenso tra Rimini Sud e Bologna Fiera con tempi stimati in 2 ore e 20 minuti. Coda a tratti anche in direzione opposta tra la 13 Bologna-Padova e Imola con tempi di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Derviso traffico sostenuto alla barriera di Ugovizza. Ci sono 3 km di coda verso l'Austria e 1 km verso Udine. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scanticci e la direttissima verso Bologna con tempi stimati in 40 minuti. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Amo i commenti tecnici che arrivano al 335 30 10 25. Allora, abbiamo appena ascoltato Tananai, sesso occasionale, le 12:37 minuti su Radio Z, e c'è un commento tecnico, non solo musicale, che tra poco vi leggo.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: e 39 minuti su Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15. Il commento tecnico al 335 30 10 25 l'ha scritto Alberto. Prima abbiamo ascoltato Material Lover di Siena Spyro e Alberto ha scritto: ciao Chan, è un grande inizio, estate, si saluta estate, poi perché d'estate? E poi ha aggiunto: molto buona pure Siena. Ecco, vedi quando l'artista incontra l'arte e dipinge la tela che si in questo modo verifica e materializza nel molto buona. Beh, ma quanto sono belli i complimenti.

Cazza Ye, Animal, alle 12:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, dove i complimenti abbondano. Prima abbiamo letto uno dei vostri al 335 30 10 25. Allora, secondo me i complimenti d'estate sono più semplici, perché siamo più belli, più affascinanti e anche più simpatici, intraprendenti, perché c'è pure questa cosa. Recentemente mi è capitato di sentire una cosa devastante, tra poco ve ne parlo.

0: La versione con Dion Lennox di Ed Sheeran, Shape of You, le 12 e 49 minuti su Radio Z, su Zgram. Io sono Cianna, siamo al TH Resort di Praia Mare, come ogni giorno siamo in compagnia di un animatore che non ha niente da fare. Oggi c'è Lorenzo, come ieri e come l'altro ieri.
1: Ciao a tutti.
0: Come va, come va?
1: Ho fatto il bagno a mare stamattina.
0: No, vedi, un altro giorno in cui hai fatto veramente poco lavoro. Hai ricevuto tanti complimenti in queste settimane in cui sei qui?
1: Qualcuno.
0: Tipo che genere di complimenti?
1: Sei una persona squisita.
0: Ah, sei squisito, te lo dicono i clienti o le tue colleghe animatrici o gli animatori?
1: No, gli ospiti, non clienti, ospiti.
0: Ospiti, vedi, questo era per vedere se fossi attento. Tedua, mai.

Il Ryan Ted mixtape che contiene Mai di Tedua alle 12:52 minuti su Radio Z. Ci sarà tra l'altro anche lui all'evento all'Arena di Verona, che stiamo aspettando un botto. Dovrebbe esserci ancora qualche biglietto su ticketone.it. mercoledì 2 settembre il Radio Z Future It's Live. Malcolm Todd.

0: Io voglio quello che ha preso Francesca Michelin, ciò che assume, non so se magari è qualcosa tipo di erbe, di goccine, qualcosa che si inietta nel DNA, perché questa era del 2014 e stavo notando il videoclip al 266 del Digitale Terrestre. È impressionante come Francesca Michelin sia rimasta esteticamente identica, poi a livello qualitativo, a livello vocale sicuramente è migliorata nel corso del tempo. Fedez invece è cambiato tanto, non peggiorato o migliorato, forse migliorato, perché comunque anche lui adesso stava sicuramente molto bene, però esteticamente è proprio diverso. Che figata ritrovare Magnifico alle 12.58 su Zeta.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

dai, ma che bella sensazione è però questa, questa immagine creata da Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa baraonda che ti si crea nel cervello, sa, sicuramente sa d'estate. Sono le 13:03, state ascoltando Radio Z, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, io sono Cianna, tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 a chiacchierare insieme, probabilmente arrivati all'ora di pranzo per la maggior parte di voi, per qualcuno magari ancora colazione, qualcuno invece sta dormendo perché ha fatto il turno di notte, quindi con calma, Chris De Sarandi, Good Old

Elodie e Marrakesh, Margarita, alle 13:09 minuti su Radio Zeta, su Zetagram, tutti i giorni dalle 12 alle 15. Buon pranzo a chi è in giro per l'Italia, a chi sta facendo qualsiasi genere di cosa, ovviamente. Siamo al TH Resort Praia Mare ed essendo domenica, come si sa, no, nei resort è area di cambiamenti, c'è gente che arriva, c'è gente che va, se ne va, come direbbe Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, gente che entra, gente che esce, però non radiamo al suolo assolutamente niente. Appena arrivato, per esempio, un'oretta fa, ci è venuto a trovare all'inizio di Zetagram Lino, un nuovo ospite della struttura napoletano, che ha detto che è il vicino, in realtà non ha detto proprio vicino, che abita nello stesso palazzo in cui abitava Geolier, adesso ci abita ancora la mamma, la va a trovare molto spesso. Questa è la sua collab con Shiva, Bad Bad Bad.

Dall'ultimo album di Shiva, che si chiama Vangelo, uscito ad aprile, questa è Bad Bad Bad, la collaborazione con Gioliera. Alle 13:13, esprimete un desiderio, è importante soprattutto se vi trovate sotto un cielo di stelle cadenti. Voi direte, in che senso? Alle 13:13 il cielo di stelle cadenti? Ma infatti non adesso, a parte le stelle cadono a prescindere, però intendo la sera, quando in queste sere magari siete o in vacanza o in città e ci sono molte meno persone, per cui riuscite ad avere un po' più di spazio per voi. Se vedete una stella cadente, esprimete un desiderio, ma anche se i minuti corrispondono alle ore, per esempio adesso alle 13:14, per cui è passata l'occasione, ci vediamo tra un'ora.

Mi sembra abbastanza chiaro il modo in cui dorme Gaia di notte, soprattutto d'estate. Questa è Nuda alle 13 e 19 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e guardate, è un senso di comodità totalmente diverso. Secondo me nudi è molto molto scomodo. Mi rendo conto che poi sia una bella differenza tra uomini e donne, la differenza nel dormire nudi chiaramente cambia tanto. Io ho l'impressione che la cosa migliore sia dormire con l'aria condizionata, poi è chiaro che la maggior parte di chi è all'ascolto penserà: ma no, ma come con l'aria condizionata? Ma la gola poi ti esplode. E lo so, hai ragione, infatti senti come sta questa bella gola trattata dall'aria condizionata di notte, però non sudo, questa è una cosa positiva. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Il singolo che più si sente in radio dei Pinguini Tattici Nucleari per l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento. Le 13:22 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Cianna. Le bellezze estive sono queste qui e anche quelle di cui stiamo per ascoltare il brano di Clara e San Giovanni, le ragazze.
1: Cosa c'è questa

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:28 minuti, notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Almeno 3 i morti e 14 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine. Nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 3 i morti nella regione di Rostov. Voltiamo pagina, passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate lungo la direttrice sud-nord e verso le grandi città. In chiusura, ultima giornata di gare agli europei di atletica di Birmingham, argento di Pietro Riva nella maratona, argento anche nelle azzurre, nella classifica a squadra della maratona femminile. Questa sera i riflettori saranno puntati su Larissa Iapichino nel salto in lungo e sulle due 4x400. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, adesso tutte le ultime info sul meteo e poi tutte le ultime info su strade e autostrade con Via Radio.
2: Meteo Z.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda le prossime ore, correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento del tempo con fenomeni dal pomeriggio su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici che in serata andranno a sconfinare anche sulle pianure del nord Italia, specie di Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo per il momento con punte di 36 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico congestionato tra Andria e Canosa registriamo 4 km di coda verso Pescara. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto, tra Fabbro e Valdichiana, ci sono 4 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto con coda a tratti tra Cesena e Bologna-Fiera in direzione della 1 e tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio con coda di 4 km alla barriera di Ucovizza in direzione Tarvisio. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

L'estate scorsa ha fatto uscire quest'album Mediterranea, è una meraviglia di Brescia, che contiene Dai che fai alle 13:37 minuti. È stato bellissimo ascoltarla live, anche perché in ogni posto in cui è andato ha portato una scenografia diversa, o meglio, in alcuni posti è riuscito a portarla, in altri no, per un motivo che tra poco vi dico. Restate qui.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Le 13:39 minuti su Radio Z, su Zagram, tutti i giorni dalle 13 alle 15 di solito, mentre quest'estate dal TH Resorts di Praia Mare, per queste ultime due settimane in cui siamo qui, dalle 12 partiamo un'ora prima, così facciamo anche colazione insieme. Sono convinto che tanti di voi giustamente se la prendano col calma. Parlavamo del tour di Brescia, cambiavo un pochino la scenografia perché per esempio all'Auditorium, Parco della Musica, quando ha suonato a Roma, non ha potuto portare quella barca che abbiamo visto per esempio nelle venue diverse, a Genova ad esempio, per chiaramente termini di spazio. È normale. Amelie.

Un po' di amore in diretta su Radio Z, un po' di speranza di amore a dire il vero, perché questa è Non è Francesco di Amélie alle 13:42 minuti su Zagram, tutti i giorni dalle 12 alle 15, che sia al mare, che sia in montagna, che siate in città o che siate già in autostrada lì in mezzo a queste file che però fanno anche noi i giochi dell'auto. Vi ricordate quando si facevano le macchinate? Suppongo si facciano ancora, evidentemente, perché so che sto parlando a tanti di voi. E allora si fanno i giochi delle targhe, il gioco del chi vede questo colore della macchina, chi vede animali, determinati animali magari.

La magia di Lady Gaga, abracadabra, alle 13:48 minuti, state ascoltando Radio Z ogni giorno dalle 12 alle 15, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare per questo mese che ci ospita in Calabria. È sempre bello andare in giro nei posti, io personalmente sono stato in molti meno posti rispetto a quelli in cui è stata la gente che è qui da un sacco di tempo, ma in questi 5 anni a Radio Z è stato stupendo vedere magari un po' di Puglia, un po' di Sardegna, un po' di Calabria e mi auguro tanti altri posti, perché incontri tanta gente che realmente ascolta la radio. Prima sono arrivati dei nuovi ospiti che prima di posare le valigie in camera sono venuti qui a vedere lo studio, perché è bello anche questo, si vede lo studio radiofonico. Pensa in me.

0: Non è la solita roba di Artifive, non è la solita trap. È vero che è trap, è vero che è Artifive, è vero che probabilmente il beat è di Dusi, Dusi Midband Beat, lo prometto, io lo fumo, però è un po' diverso. E questa è Fucili e Macchinoni alle 13:58 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Zetagram, tutti i giorni dalle 12 alle 15 in diretta da TH Resort di Praia a Mare. Siamo ancora in attesa chiaramente della data di uscita, non dell'album, stiamo ancora aspettando la data d'uscita di Vittoria, il nuovo album di Artifive, che ha annunciato un po' di tempo fa e ha detto arriverà forse addirittura nel 2027, non lo so, speriamo presto.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Una bella mina estratta da Disincanto, l'ultimo album di Madame, si chiama Mama Non Mama, alle 14:02. State ascoltando Radio Z, io sono Channa su Zetagram, tutti i giorni dalle 12

Alle 15 qui per un'altra settimana al TH Resorts di Praia Mare. È finita quella di Ferragosto, ma sicuramente la festa non finisce. Secondo me questa la conoscete, ma non sapete che si chiama Booty's in My Soul su Radio Z.

Achille Lauro è già sold out il primo stadio olimpico. È impressionante ormai quanto sia amato in tutta Italia praticamente, perché il primo stadio olimpico è vero è sold out, ma ho dato un'occhiata anche a San Siro, che è uno degli stadi che farà parte del tour del 2027, in cui praticamente coprirà tutta l'Italia. Tra l'altro alcuni artisti alle volte, ed è anche giusto così, nominano tour negli stadi una cosa tipo di tre tappe, che comunque sia un tour, mentre lui fa tipo, davvero non l'ho visto, ma saranno 8-9 stadi, non li ho contati precisamente, ma sono veramente tanti. Le 14:10 minuti su Radio Z, Merck & Cremon, Serena Brancale, i Colors, Partenope.

Merken Cremon, Serena Brancali, Colors, Partenope alle 14:13 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, insieme fino alle 15 dal TH Resorts di Praia a Mare. 2 anni fa è uscito un album che si chiama The Beat Armas Photos ed è impressionante come in classifica Fimi sia ancora in alto. Tant'è che tanti artisti, tanti DJ hanno deciso di farci dei remix. Questo, nella fattispecie, è un Afro House remix. Ci ha pensato Clan di Caffè

Un po' nostalgica oggi pomeriggio Radio Z, perché prima abbiamo ascoltato Magnifico dal 2014, questa invece Maria Salvador con El Chile, ma soprattutto J-Ax dal 2017. Sono le 14:20, state ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15. Mi è sempre piaciuto da morire dal primo giorno in cui ho visto il videoclip che abbiamo recuperato al 266 del Digitale Terrestre, questo piano sequenza che io immagino sempre come una cosa complicatissima, soprattutto perché in questo caso è un videoclip musicale, non è un film, quindi evidentemente si parla di altre maniere per realizzarlo, ma soprattutto succedono cose ogni singolo secondo e sembra andare tutto bene, evidentemente, visto che l'ultimo Chuck è stato quello definitivo. Sono curioso di sapere quanti ce ne siano stati. In Eugenea, care.

ti entrano proprio in testa Inu Genea, un bel duo napoletano che abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli ultimi mesi. Questa nella fattispecie è Carea, alle 14:23 minuti su Radio Z. A proposito di nuove conoscenze, è la bellezza di lanciare artisti che poi un giorno, come è stato per Ultimo, per Olli, per Lucio Corsi, magari diventeranno famosi a livello mondiale, a livello mainstream, che ne so. Lui per esempio è Praci, ve lo presento, si chiama Broken World questa qui. Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa e Valdarno verso Roma c'è un chilometro di coda per un'auto in avaria. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, con 2 chilometri di coda alla barriera d'Ugovizza in direzione Tarvisio. Mentre sulla 9, Lainate Chiasso, per operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 15 minuti, mentre per entrare in Francia l'attesa stimata è di 1 ora e 30 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Bailar Contigo, la collaborazione tra i Black Eyed Peas e Daddy Yankee, le 14:38 minuti, restate qui su Radio Z, tra pochissimi secondi una hit da un album che ha fatto impazzire tutti qualche mese fa.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Le 14:40 minuti, come promesso, tra pochissimi secondi, la hit da un album che ha fatto impazzire chiunque, e il nome dell'album è stato annunciato durante la settimana di Sanremo ed era lo stesso del nome del bar dove si ritrovava lui, l'artista che stiamo per ascoltare, insieme a tutti i suoi amici. Gli stessi amici che sono andati durante la settimana di Sanremo proprio lì nella Città dei Fiori per seguirlo durante il festival dal bar Santissimo, il nome del bar in cui Saif e i suoi amici si sono sempre ritrovati, lo stesso nome che ha dato all'album da cui è estratto Parlar d'amore.

Safe, parlare d'amore, ma quanto è bella, ma che mood ti dà le 14:45 minuti, un mood sereno, rilassato, leggero, comunque non banale, non superficiale. Lei è un altro tipo di mood, un mood diverso, il nuovo rap, la nuova scena rap italiana. E Lea non è divertente.

che spettacolo! Rima Countdown alle 14:51 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Siamo al TH Resorts di Praia Mare. Stiamo salutando anche tanta gente che sta arrivando in questo momento, pronti a godersi una bella settimana di vacanza. Tanta altra gente invece è sulle autostrade mentre torna a casa. L'abbiamo detto prima, bollini rossi un po' ovunque, però è normale. Secondo me, nel partire, nel mettersi in macchina in questi giorni, sia che tu stia andando, sia che tu stia tornando da una vacanza, bisogna rassegnarsi all'idea che passerai un sacco di tempo in macchina. Spero che tu passerai tutto questo tempo in macchina insieme a qualcuno a cui vuoi bene, a qualcuno con cui puoi giocare, perché anche questo secondo me è fondamentale, con quei classici giochi, che ne so, guarda le pecore, saluta le pecore, che sembra porti anche fortuna. Canto d'amore.

Muove giù, malattie, le 14 e 58 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, dal TH Resorts Praia Mare. Continuano le dirette. Siamo qui da 3 settimane. Ci saremo per un'altra settimana.

0: settimana insieme ai nuovi ospiti che stanno arrivando, che visitano lo studio. Questa è la bellezza di incontrare la gente, di incontrare gli ascoltatori, soprattutto quelli piccoli, perché ce ne sono tanti che arrivano e sono con queste bocche spalancate. Poi sai che belli, no? I bambini che si sorprendono. Ci vediamo domani, lunedì 17 agosto 2026, arriva il Collettivo Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Su Radio Z sono le 15.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Collettivo Z.
3: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata del Collettivo Z con Carolina Rossi Pettinelli e le sue molteplici personalità. Ringraziamo Cianna che ci ha portato fino qui e ora sarete con me fino alle ore 17. Potete seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, la sezione special in contest in cui potreste vincere tante opportunità. E tenete d'occhio perché c'è un evento il 2 settembre all'Arena di Verona che si chiama Radio Z Future It's Live. Un cast ricchissimo, una line-up stellare che vi presentiamo ogni giorno e dovete tenere d'occhio anche i nostri social perché annunciamo artisti su artisti, magari c'è proprio il vostro preferito e i biglietti sono quasi finiti, per cui ticketone.it per aggiudicarvi il vostro. Un saluto al TH Resort di Praia Mare che ci ospita e che sarà con noi per tutta la settimana. Si comincia!

Salerno, classe 1992, Napoleone e Cucù Marie sono le 15 e 4 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e un artista veramente fantastico, un cantatore dal gusto squisito, come dico sempre, perché riesce a mescolare questa vena, no, un po' più incentrata sui testi insieme a un po' di soul, delle bellissime chitarre ogni volta. Bravo Napoleone. Ora c'è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: Prodotto da Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso e Elisa, da sola in the night. Sono le 15.10 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Annuncio Vobis, ci sarà anche Tommaso Paradiso a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non sapete come arrivare? Allora, è molto facile. A parte milioni di mezzi di trasporto, ho controllato io personalmente questa mattina che un'amica mi ha detto: ma come ci arrivo? Treni veloci, aerei, è collegatissima. Numero due, avete bisogno di una cosa e ne sono rimasti pochissimi, sto parlando del biglietto, e lo trovate su ticketone.it. e se non lo prendete adesso poi non mi dite: ah no, sono rimasti soltanto i posti. Io ve lo sto dicendo, sono gli ultimi giorni per guadagnarvi la possibilità di vedere i vostri artisti preferiti in uno dei luoghi storici più belli di Roma. West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi su Radio Z Generazione Futuro.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi, sono le 15.13 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, che non è neanche capace a scarabocchiare perché il disegno è un talento

Rove Ale, sono le 15:19 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Non abbiamo notizie di Rove dal 9 luglio perché ha pubblicato sui suoi social un post che rimandava un vlog su YouTube in cui diceva: no, ho fatto un viaggio pazzesco in Thailandia, che è stato sia un viaggio di piacere che un viaggio per scrivere, ma poi da lì niente, non sta pubblicando nulla sui social. Io sono un po' preoccupata, vorrei sapere dove è andato in vacanza, anche perché quest'estate tantissimi hanno deciso di rimanere nel nostro bel paese, nella penisola, mentre negli scorsi anni andiamo fuori, andiamo in America. Quest'anno sono tutti quanti in Puglia, tutti quanti in Sardegna, e noi della famiglia di RTL 105 siamo nella splendida Calabria. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

Continua la sessione per Samurai J Flamenco Paranoia. Sono le 15.22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E passiamo però da un amatore, perché in realtà Samurai J lo è di nome e di fatto, visto che ha chiamato così il suo ultimo album ed è anche il suo cognome, a un altro amatore, quello descritto da Jenny, Less Than Lover, su Radio Z, Generazione Futuro.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova-Savona dove per un incidente tra più veicoli all'interno di una galleria tra Renzano e Genova-Pra registriamo un chilometro di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona permane un chilometro di coda per un veicolo in panne già rimosso. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli dove in direzione di Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto dove ci sono coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

Il mio, il vostro, il nostro Harry Styles, Watermelon Sugar. Sono le 15.33 su Radio Z con Carogna Russi e Pettinelli. Questo pezzo che ha già 7 anni, ragazzi. L'album si chiamava Fine Line ed è un capolavoro. È passato tutto questo tempo. Pubblicità e torniamo.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le 15.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, la regola del 2-2-2 per una relazione sana. Non sono impazzita, non ancora. A quanto pare l'unico modo per stare insieme bene con qualcuno, secondo la scienza, è questo. Ogni due settimane concedersi un appuntamento romantico, ogni due mesi partire per un weekend insieme, ogni due anni organizzare una vacanza più lunga. Funziona? Ditemelo al 335 30 10 25. Io vi leggo. Ora Noemi, tu cosa fai questa sera?

Produzione di Vito Salamanca per Noemi. Tu cosa fai questa sera d'estate? È difficile decidere. Sono le 15.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e mi è dispiaciuto tantissimo vedere che lei purtroppo ha avuto un brutto incidente che l'ha tenuta ferma, le ha fatto saltare un intero tour. Speriamo che si riprenda molto presto, perché Noemi è una roccia. Questo invece è un grande ritorno, quello di settembre, che dopo la vittoria a Sanremo Giovani con Vertebre si era un po' fermato. E invece il nuovo singolo è bellissimo, si chiama Due settimane su Radio Z.

Non lo sai, Shiva, sono le 15.47 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e la scienza che parla di relazioni si affaccia all'amore e dice che con la regola del 2-2-2 rimarrete insieme più a lungo e più affiatati. Rivediamola un attimo. Allora, ogni due settimane is mandatory, è obbligatorio una cena fuori, senza amici, senza parenti, solo tu e il tuo partner, assolutamente così. Ogni due mesi un weekend fuori, che sia in una meta vicina oppure una meta lontana. Ogni due anni un viaggio lungo. Allora, a me piace questa regola della scienza e secondo me potrebbe anche funzionare, però ogni due anni si presuppone che, quindi, non lo so, uno debba passarne due insieme. A me sembra già un numero abbastanza lungo, no? Già quello sarebbe un successo. Uno forse lo dovrebbe fare più spesso. Red De Palma con Anitta ed Emi Schilla. La testa gira.

De Palma con Anita e Miss Kill, la testa gira, sono le 15.50 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo pezzo che è volato, ragazzi, io non me l'aspettavo, non così tanto, perché comunque ho detto no, è classico, bellissimo pezzo, ne parlavo anche nel fuori onda, però chissà, e invece è andato benissimo e ne siamo contenti, perché Fred De Palma alla fine è un hitmaker da paura e negli ultimi anni ha conquistato dischi di platino su dischi di platino con dei singoli di grandissimo successo, alcuni usciti tanti anni fa, continuano ad essere la colonna sonora delle nostre estate. Bravo Fred De Palma, bravo, ci affaccia nuvola.

0: La nostalgia di Blanco su Radio Z, sono le 15:57 minuti con Carolina Rossi Pettinelli e questa regola del 2-2-2 di cui stiamo parlando al 335-30-10-25. Ogni due settimane una cena fuori, ogni due mesi un weekend fuori, ogni due anni un viaggio lungo. Io non so se sono d'accordo con la scienza in questo caso, credo che tutte queste cose si debbano fare un pochino più spesso, soprattutto di questi tempi, per cercare di tenere vivo un rapporto che è sempre, no, così assediato dai propri impegni personali, dalle proprie passioni, dall'individualismo. Invece vanno coltivate, vanno fatte cose insieme. Torniamo tra poco.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Bravissimi! Anche questo

0: Quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 16.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

magie te le do. Vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do. Vuoi la pica te la do.

ne parla tanto sui social di Jimmy Neyro, e allora ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e ne siamo super felici. Biglietti disponibili su ticketone.it. sono le 16:02, inizia la seconda ora del Collettivo Z con Carolina Lussi Pettinelli, un sacco di musica, i vostri artisti preferiti, e i vostri artisti preferiti saranno presenti anche sul palco dell'Arena, per cui ticketone.it, fatelo adesso che poi finiscono. Tuca Macarena, Baby K. Baby K.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

bellissimi di 2 anni ciascuno, perché sono gemellini, Antonio e Chiara. E c'è Chiara che mi guarda dalla vetrina del TH Resort di Praia Mare. Da qualche minuto l'ho invitata ad entrare, però ha deciso di non dare confidenza né a me né ad Alma, per cui è qui, ci osserva e non ha ancora capito bene se vuole fare amicizia con noi oppure no. Io continuo ad insistere fino alla fine, perché i bambini sono meravigliosi, però bisogna anche farsi amare, bisogna avvicinarsi piano piano. Moving to the sun.

0: sun.
1: Moving through the sun, sono le 16:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e l'amore per i bambini, perché c'è chi ce l'ha e chi mente. No, non è vero, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ma soprattutto in realtà i bambini sono splendidi, ma c'è chi ha la pazienza di starci insieme e chi no. Voi da che parte siete? Island Summer.

0: The Colors, pronto come va? Sono le 16:16 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Esprimete un desiderio. E io un desiderio l'ho espresso in questo momento insieme a voi, anche sarebbe quello di far chiamare Adele la cornetta Stash. Allora, Adele che fa Hello It's Me e Stash che risponde pronto come va. Per me è un sogno che vorrei vivere a Radio Z Future It's Live, visto che ci saranno anche loro al completo e saranno parte del cast. Non vi posso ancora dire che cosa cantano perché lo so, ma non ve lo posso dire. Prendete il vostro biglietto su ticketone.it. Ora Carol G con Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

con Manu Chao, viajando por el mundo. Sono le 16:21 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo viaggio in giro per il mondo di Karol G, che dicevo nel fuori onda è una delle artiste più divertenti e simpatiche che secondo me offre al panorama latino. Guardate la sua ultima intervista al Jimmy Fallon e capirete perché. È proprio naturalmente simpatica, c'è poco da fare, bella e simpatica. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:27 su Radio Z, un gruppo di ragazzi italiani in vacanza è stato aggredito a Barcellona. Durante la rissa è rimasto gravemente ferito un 21enne, Nicola Maggiotto di Asolo. È ora in coma farmacologico, il giovane è stato colpito alla nuca, ora è assistito dai genitori che sono arrivati in Spagna. Cambiamo argomento ancora, senza esito le indagini dopo il clamoroso furto d'arte al Museo Regionale di Messina. Rubate quattro preziose opere attribuite al pittore quattrocentesco Antonello da Messina. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. Cambiamo ancora argomento passato, il Ferragosto, iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di quest'estate, traffico intenso soprattutto lungo la direttrice sud-nord e verso le grandi città. Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già nelle prossime ore sono previsti i primi temporali. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, sempre qui su Radio Z. Ascoltiamo Via Radio.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per un incidente già risolto all'interno di una galleria tra Renzano e Genova-Pra permangono 2 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone ci sono code verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano registriamo coda tratti tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il bivio

per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. I tempi di percorrenza al momento sono di 1 ora e 25 minuti. Queste le notizie principali. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Dovrebbe essere un mantra, ok, respira Elodie, sono le 16.34 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Dopo un videoclip di Elodie bisogna fare solo questo, respirare e dirsi vabbè, non arriveremo mai a quel livello lì, dobbiamo accontentarci, però ci sono donne che vengono al mondo così belle, che vanno solo ammirate, tipo i quadri. Pubblicità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che c'è cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci.
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Le 16.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Nel fuori onda sta accadendo una cosa che secondo me succede in molte famiglie e in molte case. Il nostro regista, amico e tecnico Matteo sta pulendo la macchina del caffè. E voi direte che ci frega a noi? No, ci frega perché io non ci penso mai che bisogna pulire la macchina del caffè. E questo è il giorno giusto per farlo. Non è un DV, ma è un'informazione utile. Fate la decalcificazione, pulitela, perché sennò poi vi intossicate. A parola di Carolina Russi Pettinelli, c'è ultimo.
6: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Uno dei cantautori più apprezzati in Italia, ultimo romantica, sono le 16.41 su Radio Z con Carolina Russi Petinelli e tutti i fan di Ultimo che stanno già acquistando i biglietti per il suo tour del 2027. Pensavo che dopo Tor Vergata tornasse all'Olimpico, invece no, girerà tutta l'Italia e quindi ci saranno più occasioni per vederlo. Tanti complimenti a Nicolò che davvero in questi anni è riuscito a guadagnarsi l'affetto e la stima di tantissimi davvero, non soltanto nel Lazio ma nella penisola tutta. Complimenti. Super estrella, Aitana.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

Lisa, sinceramente, sono le 16.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli in diretta dal TH Resort di Praia Mare, un luogo incantevole che si affaccia sull'isola di Dino, che io personalmente non conoscevo e di cui mi sono innamorata. È veramente delle acque cristalline, generalmente le associamo alla Sardegna, alla Puglia, invece sono dei luoghi, degli spazi in Calabria che sono veramente incantevoli. Il nostro bel paese va esplorato tutto, perché ci sono delle regioni che potrebbero veramente stupirci e nascondono dei posti pazzeschi che uno non potrebbe mai immaginare. La sentite?

La bossa nova di Gaia si chiama Bossa Nostra. Sono le 16.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, il legittimo proprietario di questo programma che è molto aggressivo. Non so se lo conoscete, si chiama Simone Palmieri ed è appena entrato con un fare, non so, aggressivo? Sì, aggressivo. Non mi viene nessun altro, rabbioso. Ecco, ma ora tra poco in onda. C'è prima camera però.

0: Il lato romantico di Alfa, il filo rosso su Radio Z. Sono le 16:58 minuti in questo attimo preciso. Sono piena di persone fuori onda in studio che mi sono venute a disturbare. Ce n'è una in particolare, Simone Palmieri, che sarà con voi fino alle ore 19 per un programma, come dice lui, di qualità, perché tutti quelli che sono precedenti al suo non valgono la pena, solo per la musica. Vabbè, non è una persona carina, io purtroppo gli voglio bene ormai da anni, me lo tengo così. Cioè, Simone Palmieri con voi, io vado da un'altra parte di molto vicino a qui. Ecco, appunto. Va bene, a domani.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
4: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Bella raga, sono le 5.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, dito nella piazza.

0: Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Generazione Z.
2: Buon pomeriggio e bentrovati, ma soprattutto buona domenica 16 agosto 2026, come state? Spero tutto bene, siamo arrivati anche a questa domenica. Io vi ricordo innanzitutto che siamo in diretta dal TH Resorts qui Praia Mare, perché siamo la vostra estate, come risulta egocentrica sta roba, non se proprio può sentire, ma comunque vi stiamo accompagnando in questa estate 2026, anche i verbi coniugati al top. Ciao a tutti, io sono Simone Palmieri, buon weekend comunque nel dubbio, per le prossime due ore noi ci siamo fino alle 19 con la Generazione Z su Radio Z, ma soprattutto con i vostri messaggi e con le vostre follie estive al 335 30 10 25, oppure le vostre follie d'amore, oppure che altre follie ci possono essere? No, non ci sono altre follie, basta, comunque vi aspettiamo con un messaggio perché vi leggiamo molto molto volentieri. Noi chiudiamo la settimana, visto che domenica, con grande piacere, il piacere vegetale di Hummus Noah è senza conservanti, senza glutine e con il 100% d'olio d'oliva, perfetto per uno snack gustoso, ottimo per un pranzo veloce e fresco e ideale come ingrediente per ricette più elaborate. Le trovate tutte sulla pagina Instagram Noah Vegetale, mettete un bel follow. Hummus Noah fatto con amore. 266 del digitale, 735 di Sky, perché ci siamo anche lì in radiovisione. Partiamo con l'ultima di Artify e la sua Swag Music.

0: qui a Praia Mare con Radio Z, con la Generazione Z e con me Simone Palmieri fino alle 19 con la vostra estate. Tra poco iniziamo perché abbiamo tante cose da raccontare, però prima Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Like the way you kiss me alle 17:10 su Radio Z nella Generazione Z, quando continuiamo a fare l'in bocca al lupo e soprattutto più di un plauso a tutti gli atleti che si stanno giocando i propri europei in questi giorni. Abbiamo visto anche una medaglia d'oro per quanto riguarda il salto in lungo, tra l'altro 8,15 metri, cosa abbiamo combinato, medaglia d'oro, mamma mia, siamo a pari merito riguardo gli ori con la Gran Bretagna, è corretto, con l'Inghilterra, è vero, però nel monte medaglie complessivo invece siamo molto molto più avanti. C'è Achille Lauro.

Sempre bello ritrovare questo video in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Stiamo parlando della città degli angeli di Achille Lauro alle 17.14 su Radio Z nella Generazione Z, perché poi racconta quello che è stato il suo primissimo stadio di San Siro, completamente sold out, quasi 65.000 persone, un concerto stupendo durato 2 ore e 20 con tantissimi effetti speciali e anche una sfilata nel mezzo, visto che lui ormai fa parte anche del mondo della moda a tutti gli effetti. Su Radio Z più

0: Le scelte stupide, quelle di Fedez e Clara alle 17.20 su Radio Z nella Generazione Z, forse uno dei grandi assenti di quest'estate è stato proprio Fedez, che negli ultimi anni ci ha abituato invece a delle canzoni bellissime come per esempio quella con Clara dell'anno scorso.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Radio Z nella Generazione Futuro, nella Generazione Z alle 17.21, come Simone Palmieri, ma soprattutto con voi fino alle 19. Visto che prima abbiamo citato Clara, è giusto ricordarvi ancora una volta che il 2 di settembre all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live di Radio Z e ci sarà anche lei, Clara, che quest'anno non è stata protagonista con Fedez, come per esempio l'anno scorso con la loro Scelte Stupide, ma è stata protagonista con San Giovanni in Le Ragazze.

0: anche Madonna nella generazione Z su Radio Z alle 17.25 con me Simone Palmieri, ma soprattutto con voi fino alle 19. Ieri abbiamo festeggiato la fine Ferragosto qui dal TH Resorts a Praia Mare, abbiamo fatto una festa bellissima, torno fino a l'una più o meno con la discoteca a cura di RTL 102.5 e Radio Z.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: for me.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete come da previsto bollino rosso, in particolare per chi viaggia verso nord. È intensa infatti la circolazione sulla A14 Adriatica per raggiungere l'Autosole. Le code al momento partono da Forlì e si percorrono in 20 minuti in più. Code in Toscana sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti. Il doppio rispetto al solito. Scendiamo al sud e andiamo sulla 30 Caserta-Salerno, dove le code sono sia in ingresso alla barriera di Salerno sia in uscita dall'autostrada partendo da Maddaloni fino al bivio con l'autosole. E chiudiamo con il valichi di frontiera. Vi segnalo che al traforo del Monte Bianco al momento il tempo per arrivare in Francia è di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Gridi alle 17.38 su Radio Z, nella vostra generazione Z. Ancora una volta buon pomeriggio, vi ricordiamo la vostra estate al 335 30 10 25. Ma lo sapete che ora è il momento di humus? No, e oggi voglio condividere con voi una delle mie ricette preferite: pasta fredda al tonno con humus, noa, aceci e avocado. Facilissima, cuocete la pasta e lasciatela raffreddare. Intanto preparate gli ingredienti: feta, pomodorini, peperoni tagliate a cubetti, tutto quanto, aggiungete tonno e mais e mettete tutto nella pasta, poi mantecate con humus, noa, aceci e avocado. Pronta in 10 minuti, è buonissima, tanto gusto e zero sbattimento. Provatelo subito, humus, noa, fatto con amore.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
3: Le 17.41, la generazione Z, la generazione futuro, voi al 335 30 10 25 su Radio Z con i vostri messaggi. Sono sempre tantissimi perché ci state raccontando la vostra estate e ci state raccontando perché ve l'abbiamo anche chiesto, quindi tra poco vi leggiamo anche sventure di viaggio, cioè che cosa vi è successo di strano, di particolare in questi anni che avete voglia di condividere con voi. Noi vi aspettiamo e volentieri poi, come dicevo prima, vi leggiamo. Lei ci sarà invece al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Stiamo parlando di Anna.

Anche Anna nella generazione Z su Radio Z alle 17.44. Comunque c'è stato un festival bellissimo in Sardegna che si chiama Red Valley e c'era anche lei tra i protagonisti. In realtà c'era praticamente mezzo mondo hip hop e su TikTok girano dei video super super fighi rispetto soprattutto alle presentazioni dell'artista, uno dopo l'altro come è entrato sul palco, di solito con un video costruito ad hoc. Davvero davvero bello. Benny Blanco su Z.

con Rari alle 17.49 su Radio Z nella Generazione Z. Ancora una volta un abbraccio a Rosvillen, che ha scritto che presto tornerà a fare musica, però in questo momento si sta godendo la sua maternità con il suo piccolo in giro per il mondo. E credo io comunque a Milano, perché l'ultima volta ci aveva detto che è tornato, è dovuto tornare a Milano per lavoro, e quindi in questo momento non vive più a New York con il compagno e con il fidanzato. Peggy Goo su Radio Z nella Generazione Z.

Faggy Goo alle 17.53 su Radio Z, nella Generazione Z. Comunque noi che facciamo parte in qualche modo del mondo della musica ci dispiace, perché abbiamo visto la chiusura della Praia Gallipoli, abbiamo letto, anche ascoltato una bellissima intervista da parte del direttore, insomma, dove diceva anche della difficoltà di gestire i ragazzi di oggi e alcuni comportamenti all'interno delle discoteche e anche quello che accade proprio fuori dalla discoteca. Ascoltatela, perché secondo me è molto interessante e fa capire che mondo viviamo.

0: J Balvin alle 17.58 su Radio Z, nella Generazione Z, in chiusura della prima ora, ma noi ce ne abbiamo un'altra, l'affrontiamo insieme fino alle 19. Poi vi ricordiamo che c'è la pre-Z molto importante con DJ Alma alias Alessia Manzoni, aspettando anche la sua compare Amelie. Sapete che loro hanno un tour in tutta Italia, noi li sponsorizziamo con la grande famiglia di RTL 102.5. Amelia arriva domani, per essere precisi, giusto? È arrivata adesso, stasera arriva, addirittura stasera. Sono le 18, amici!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Animal 18.2 su Radio Z, nella seconda ora della Generazione Z con me Simone Palmieri e con voi fino alle 19. Buon pomeriggio ancora una volta, buona domenica 16 agosto 2026. Spesso si parla anche di sport, allora ieri c'è stata un'uscita importante, comunque stagionale precampionato del Milan, che ha vinto 4-2 contro il Manchester United. Comunque è stata una bella prestazione, anche se tanti giocatori mancavano. Poi vedremo quello che accadrà, perché manca pochissimo e tra poco ripartiamo anche con la Serie A. Fra Quintale.

0: La Soup, Tiziano Ferro, Rotonda alle 18.09 su Radio Z nella Generazione Z. E noi ci aspettiamo innanzitutto un nuovo album da parte di Da Supreme, che è un po' che manca sulle scene musicali. E poi prima o poi, lo so che forse è un sogno impossibile da parte dei fan, compreso sottoscritto di Da Supreme, ma un suo concerto live, perché lui, lo sapete, che non si è mai esibito con un suo concerto di un paio d'ore, mettiamo un'ora e mezza, due live per qualcuno, se non a un release party proprio dedicato al suo ultimo album, dove dei pezzi li ha fatti al piano. Però voglio dire, un concerto intero no, e quindi prima o poi noi ci speriamo. C'è Tedua con Mai su Radio Z.
1: RTM.

Tedua con Mai alle 18.12 su Radio Z nella generazione Z. Attendono tutti Tedua questo autunno barra quest'inverno, perché poi arriva anche il suo tour nei palazzetti dopo aver fatto la data evento, il suo primissimo stadio di San Siro, dove ha promesso anche ai nostri microfoni durante l'ultima intervista fatta nel collettivo che ci saranno delle canzoni più particolari dedicate a una fan base che lo segue ormai da tempo. Canzoni forse un filo meno mainstream, che ha fatto comunque a San Siro per ovvi motivi.

0: Lui odierebbe quello che sto per dire, ma il papà forse dell'India a tutti gli effetti. Calcutta con sorriso. Alle 18:18 in punto esprimete un desiderio ritrovato su Radio Z nella vostra generazione Z.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 18:18, quindi esprimete ancora una volta un altro desiderio. Buona domenica, buona estate, 16 agosto 2026. Stavo così guardando per caso TikTok e mi è apparso un Ero Caddio Dannata, perché chi non lo sapesse è un artista che l'anno scorso ha partecipato a X Factor e seppure posizionato molto bene, è arrivato in finale, credo al secondo posto. Lo dico perché manca poco, manca meno di un mese per la nuova edizione di X Factor, ovviamente su Sky e RTL 102.5. Lo sapete che noi facciamo parte della la grande famiglia di RTL 102.5, è la radio di X Factor, e poi tanti abbiamo anche modo di incontrarli qui su Radio Z, essendo della generazione Z e poi della generazione futuro a tutti gli effetti. Anche loro lo sono, per esempio Shiva e Joliet, Bad Bad Bad.

Ci stiamo accorgendo, secondo me, e ce ne siamo accorti, della potenza di Shiva in questi anni, qui ritrovato con Joliet, la loro Bad Bad Bad alle 18.22 su Radio Z. Ma siccome questo villaggio, lo sapete che siamo in diretta dal TH Resorts qui a Praia Mare, è pieno di bambini e di famiglie, spesso ci capita di incontrarli per farci una chiacchiera, perché magari loro stessi ascoltano Radio Z o la grande famiglia di RTL 102.5, come appunto dicevamo prima, e chiediamo spesso loro: ma che musica ascoltate? E i piccoli rispondono sempre: o Sfera e Basta o Shiva, e guarda caso loro hanno anche collaborato insieme in un album bellissimo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.28 in diretta su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Ancora senza esito le indagini dopo il clamoroso furto d'arte al Museo Regionale di Messina, rubate quattro preziose opere attribuite al pittore quattrocentesco Antonello da Messina. Il ministro della cultura Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. E dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già nelle prossime ore sono previsti i primi temporali, una prima svolta con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno poi in serata anche ai rilievi del centro-sud. Gigantesca rissa infine andata in scena la notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella, Mondragone, sul litorale Domizio in provincia di Caserta, coinvolte intere famiglie in un video ripreso, colpi proibiti, coltellate, sedie che volano. E per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di due ore, ora il meteo e poi anche la viabilità.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore aumenta la variabilità al nord, l'anticiclone si indebolisce. Lunedì transiterà un fronte che porterà acquazzoni temporali piuttosto diffusi al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, in estensione al versante adriatico. Fenomeni anche localmente di forte intensità tra Triveneto e Romagna. Più ai margini il sud e il nord-ovest. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete, in particolare per chi viaggia verso nord, ma partiamo da una notizia arrivata da poco che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli ci sono 6 km di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Al momento si viaggia in terza corsia, In alternativa si può uscire ad Anagni e rientrare a Colleferro. Ancora sulla 1, ancora un incidente ma in Emilia, tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano. Qui c'è 1 chilometro di coda, sono coinvolte 2 auto e si viaggia su 2 corsie. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, anche qui un incidente tra Genova Est e il bivio con la 7 è il motivo delle code verso Genova. È coinvolta una moto e i soccorsi stanno già operando. È tutto, buon viaggio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Sarà Nike un booster alle 18.38 su Radio Z, la generazione Z. Tra poco in gara per la finale ci sarà Benedetta Pilato, europei di nuoto, quindi vi terremo aggiornati tra pochissimo sul risultato. Speriamo bene.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: È 18.39, Radio Z, la generazione futuro, la generazione Z, perché ci sono dei giovanissimi che stanno facendo gli europei di atletica e di nuoto allo stesso tempo. E allora, appena finita la gara per i 50 metri rana e per un centesimo Benedetta Pilato non è riuscita a vincere l'oro, è comunque argento, quindi complimenti a lei. Mancava davvero pochissimo, un centesimo che è niente per arrivare all'oro, ma chi se ne frega, perché l'argento va super bene. Europei di nuoto, 50 rana, Benedetta Pilato è argento.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door alle 18.43 su Radio Z, nella generazione Z, lo ripetiamo, Benedetto Pilato Argento nei 50 metri rana, ma mica è finita qua perché poi nei prossimi giorni ci sarà anche la staffetta e stiamo seguendo anche le altre gare, stiamo parlando ovviamente degli europei di nuoto e di atletica. Itamango!

David Guetta, I'm blue, I'm good, I'm blue, ho detto, I'm good, blue alle 18.48 su Radio Z nella Generazione Z. Guardo Alessia Manzoni perché tra poco arriva lei con il suo Aperi Z, e la guardo anche perché ha seguito tutte le gare. In questo momento italiani non ne abbiamo, vero? No, in questo momento italiani per quanto riguarda gli europei di nuoto non ne abbiamo. Nel caso però vi darà lei ulteriori aggiornamenti perché intorno alle 19.30 c'è qualcos'altro. Amelie che sta arrivando anche qui al TH Resorts a Praia Mare, non è Francesco?

Tra l'altro, nei tour che fanno DJ Alma e Amelie, questa è una delle canzoni più cantate, corretto? È vero? Avete fatto anche... Non siete stati anche a casa, vicino casa di Amelie, giusto? E c'era il pubblico in visibilio per questa canzone, a parte tutto. Stiamo parlando di Non è Francesco. Le 18:51.

0: come sesso e samba, sesso e samba, sesso e samba, quello che si fa d'estate, questo non lo so, ce lo dovete dire voi nel caso. In chiusura delle due ore della Generazione Z su Radio Z, Tony F e Gaia alle 18.57, anche in chiusura di questa settimana. È domenica, è un 16 agosto qualsiasi e io vi auguro ancora una volta una buona estate e una buona serata, perché domani ci ritroviamo nella nostra invece consueta fascia, quindi ritorniamo dalle 15 alle 17 con il nostro amato Collettivo Z e non vediamo l'ora. Ora arriva DJ Alma con il suo Aperizeta fino alle 19. Stavo pensando al suo nome perché la confondo con Amelie. Alessia Manzoni in realtà. Nel frattempo ringraziamo anche Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti. È preparato solo con olio d'oliva, buonissimo da solo, perfetto come ingredienti per piatti originali e sfiziosi. Se avete voglia quindi di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate su noah-vegetale.it. Ve lo ripeto, noah-vegetale.it. Humus Noah, ormai lo sapete, fatto con amore. Grazie a tutti, a domani a partire dalle 15, mi raccomando, sempre qui su Radio Z.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Le 19.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
6: All right, le 19 in punto in questo istante, in questa domenica 16 agosto 2026, il freschino si fa sentire, no, fingiamo che sia fresco qua in questa magnifica location, ma c'è da dire che c'è questo mare che ci rincuola, che ci rinfresca, perché siamo al TH Resorts di Praia Mare, mi ha raggiunto in questo istante la mia collega Angelica Eli e soprattutto arriverà questa sera un ospite specialissimo, grande attesa, grande festa alla Corte di

Ciao, ci sta raggiungendo la mia Angelica, che pensavo mi desse un bacio, invece non me l'ha dato. Arriverà Amelie qui presente, anche lei al TH Resorts. Dove siamo? In Calabria, non l'abbiamo detto. Praia a Mare, in una location incredibile che si affaccia su un'isola, un isolotto autoctono, detto Isola di Dino. Ma questo è una cosa che vi racconterò nel corso di queste due ore insieme fino alle 21 qui in diretta al 266 del Digitale Terrestre. Ma prima salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Io da quando vado a Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità. Ogni giorno i prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è intelligente. 335 30 10 25 il nostro modo di comunicare, messaggi scritti, messaggi vocali, immagini, mandatemi tutto. Io racconterò tutto qui su Radio Z. A per Z, partiamo.

0: Allora, non è mai una buona idea quella di agitare Coca-Cola, che ci racconta e ci canta Tommaso Paradiso alle 19.04 minuti in questa domenica 16 agosto nella Perizzeta. Però se lo volete fare, mi raccomando, l'importante è che l'aprite ad una distanza debita. Poi magari ci mettete dentro pure una di quelle mentine per fare quello spruzzo gigante che andava virale su TikTok qualche anno fa, ci fate un video e ci taggate, anzi mi taggate, perché io voglio vederli quelle video un po' ASMR, va bene? Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

22 settembre, ultimo alle 19:11 minuti in questa domenica 16 agosto 2026. Siete in mia compagnia Alma fino alle 21. Vi scorto in due ore di musica, tante belle notizie, tanta musica, l'ho già detto, ma la musica, sapete, no? È il nostro fil rouge. Allora, 22 settembre, ce lo ricorda ultimo che è settembre dietro l'angolo. Ma pensiamo alle cose positive, pensiamo non al fatto che magari a settembre ci siano gli esami, l'università, il ritorno al lavoro, ma al fatto che il 2 settembre c'è Radio Z, Future Hits Live. Comprate i vostri biglietti su ticketone.it. Ora arrivano Fade, Sfere Basta, Piensa in Me.

nasce come pensa in me e poi in italiano diventa pensami, va bene tutto. Allora al 335 30 10 25 il nostro modo di comunicare, messaggi scritti, messaggi vocali. Ho appena ricevuto una foto, mi sembrerebbero le Maldive. Ragazzi, queste cose non si fanno, bellissima la Calabria, però non mi potete mandare le Maldive, cioè io mi rifiuto. Evidentemente starete utilizzando la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play Magnetic.

Allora, non so se è semplicemente il fatto che io sia particolarmente suscettibile emotivamente nell'ultimo periodo, però ci sono tre cose che mi fanno emozionare di questa canzone ancora,

prove alle 19:20. Allora, uno, il video musicale al 266, cioè una storia d'amore bellissima. Lui che racconta che viene dalle case popolari, ha conquistato una grande fetta del insomma del pubblico anche musicale nel suo genere. Tre, il fatto che abbia campionato I'm Yours di Jason Mraz. Non lo so, decidete voi. Ora arriva Madame, Mama No Mama.

Chi non l'ha mai fatto? Mamma non mamma con una bella margheritina in mezzo ad un prato pensando a quella persona a cui vorremmo dedicare il nostro amore. Non è mai troppo tardi per farlo, anche se magari avete più di 15 anni, va bene tutto, siamo giustificati per l'amore, questo ed altro. Arrivano Nerissima Serpe e Fitu, Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

su Radio Z alle 19.30 c'è Ed Sheeran che ci racconta i suoi bad habits, che niente sono se non le sue cattive abitudini. Al TH Resource di Praia Mare mi sembra evidente che non sono l'unica ad avere la cattiva abitudine di dormire troppo poco. Allora, mi hanno consigliato la melatonina. Io non so se affidarmi alle mie colleghe, acquistarla, comprarla, assumerla e poi magari stare male e sentirmi ancora più rincoglionita di prima.

0: La voce incredibile di Mahmood, rapide alle 19.37 minuti in questa domenica 16 agosto. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 21, 335 3010 25. Ale, ascolta le tue colleghe, lo fanno per il tuo bene. Ci penso, magari poi vi dico, ok? Allora, sapete qual è una cosa davvero geniale? Ve lo dico io. Allora, fare la spesa da Eurospin, dove ogni giorno troviamo freschezza, qualità, convenienza. Da Eurospin diventiamo tutti dei piccoli geni e se esploriamo l'app Eurospin Family scopriamo tante offerte e vantaggi, un po' come quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it anche se siete in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Le 19.39 minuti in questa domenica 16 agosto 2026. Buonasera per chi si fosse solo collegato in questo istante. Siete su Radio Z, siete in Aperizeta. Aperizeta perché? Perché ovviamente questo generalmente è anche l'orario dell'aperitivo. Forse un po' troppo in là, ma va bene sempre. Va bene sempre l'aperitivo. L'importante è alzare il volume e godersi la musica di Radio Z, come questa band incredibile che ho avuto anche l'opportunità di ascoltare live in New Genea, Caret.

Io me sento care. Allora, un saluto e soprattutto un grande scusa a tutti i napoletani all'ascolto. Questa era Care dei New Genea alle 19:43 minuti. Ora arrivano i The Jungle con The Wave qui su Radio Z in Aperi Z.

Sì, li abbiamo proprio superati i 30 gradi, Anna, alle 19:49 minuti in questa domenica. Allora, io ho googolato quale potrebbe essere, anzi, qual è l'indicazione per l'integrazione con il caldo, contro il caldo. Allora, mi dicono che l'uso di integratori a base di potassio e magnesio è molto utile, ma non deve mai sostituire una dieta corretta con idratazione con acqua. Mi raccomando, l'equilibrio, ragazzi, l'equilibrio. Antidroga, Emma e Fabio Fibra.

Antidroga, Emma Fabri Fibra, alle 19.52 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Allora io una domanda per voi al 335 3010 25. La vostra tintarella com'è che sta messa? Siete soddisfatti di questa abbronzatura o ancora no?

0: Allora, cara Elodie, tu che sei sempre all'ascolto, la nostra grande ascoltatrice, io ti saluto e ti dico che io non mi sono ancora ripresa da quando sei andata a San Babila a registrare il videoclip di questa canzone. Allora, hai creato il panico e io sono stata una delle tue vittime. Ma fieramente lo dico, perché come si fa con Black Nirvana? Alle 19:58 minuti in questa domenica, in chiusura della nostra prima ora insieme, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Ma abbiamo ancora un'ora insieme? Non scappate.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 20.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Safe, parlare d'amore alle 20:03 minuti in questa domenica. Anche lui presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi non potete mancare, anche perché ci sarò anch'io. Ci sarà anche Amelia Villano con me in vostra compagnia prima di questo incredibile show, ma non faccio troppi spoiler perché sennò che venite a fare. DNA, Gabri Ponte, Jovanotti su Radio Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il romanticismo di Olly Quay, ricordila, alle 20:10 minuti in questa domenica 16 agosto 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 e il meraviglioso mondo di Instagram mi ricorda che l'invidia è comunque un sentimento che si sente, si prova anche nei confronti delle proprie amiche, ma non l'invidia brutta, ma l'invidia sana, tipo che vedi la storia della tua amica che sta dietro la console di una delle tue DJ preferite, come quella di Peggy Goo. Sì, ieri sera Peggy Guerra al Panorama Festival in Puglia. La odio, Alessandra, ti odio. Che ti devo dire? Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chissà come fa un canto d'amore, ognuno poi lo interpreta a modo suo, no? C'è chi potrebbe pensarlo come una sviolinata, c'è chi magari una canzone pop, una canzone rock, una canzone pop rock, una canzone funk. Insomma, ognuno poi la interpreta a proprio modo, l'importante è metterci del sentimento, sempre buon accetto, però sai, è più facile ricevere che darlo generalmente, questo canto d'amore. Ci mettiamo d'impegno cantando questa, è di Brock, Bel Venerdì su Radio Z.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
1: Eccoci, siamo in diretta alle 20:20:20 in questo istante, in questa domenica 16 agosto 2026. Allora, qui con me c'è Angelica Elia, ci ha appena raggiunto qua al TH Resorts di Praia Mare anche la mia collega e amica Amelia Villano. Amelie, stiamo facendo un tour incredibile, ve lo stiamo raccontando anche attraverso i nostri social, Radio Z Offer, TL 125, i nostri social personali. Insomma, stiamo girando l'Italia con un DJ set incredibile, ma non troppi spoiler perché dovete venire alle nostre prossime date. Ora arriva Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Z. Olè!

Olè, olè, olè, flamenco paranoia, Samurai J alle 20 e 23 minuti. La paranoia a quest'ora generalmente non arriva, a maggior ragione se ci si sta appropinquando, non so se è molto italiano quello che ho detto, ma per me lo è, verso il cibo, cioè il mio desiderio in questo istante. Ora arriva il king di Napoli, Joelier.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:30 su Radio Z, un gruppo di ragazzi italiani in vacanza è stato aggredito a Barcellona durante la rissa. È rimasto gravemente ferito un 21enne, Nicola Maggiotto di Asolo. È ora in coma farmacologico. Il giovane è stato colpito alla nuca, ora è assistito dai genitori che sono arrivati in Spagna. Ancora un femminicidio, questa volta in Calabria. Una donna di 46 anni è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara nel Cosentino. Rintracciato al porto di Bari il compagno della donna, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese che forse stava cercando di fuggire. La vittima sarebbe stata selvaggiamente picchiata. Ancora senza esito le indagini dopo il clamoroso furto d'arte al Museo Regionale di Messina, rubato 4 preziose opere attribuite al pittore quattrocentesco Antonello da Messina. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'ali soccorso all'ospedale di Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Questo è tutto. Torna la musica.

0: Blanco, l'isola delle rose alle 20:36 minuti in questa domenica 16 agosto. Chissà se Blanco faceva riferimento a quella isola delle rose, un'avventura che è realmente esistita, che è stata raccontata anche in un bellissimo film che parla d'amore, libertà e anche di radio, che potete recuperare su Netflix. Io ve lo consiglio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.
1: Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Siamo sempre in diretta alle 20 e 38 minuti in questa domenica, un sacco di medaglie noi italiani, stiamo sempre portando più in alto lo sport italiano, dall'atletica al nuoto, alla ginnastica artistica, insomma tante soddisfazioni come quella di essere ancora qui in diretta al TH Resorts di Praia a Mare. Io sono Alma fino alle 21 in vostra compagnia e poi tra poco si va a mangiare perché io c'ho fame, ma prima ovviamente la musica sempre qui presente. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

vederti mai più. Tu cosa fai questa sera? Ce lo canta Noemi con Vito Salamanca alle 20:41 minuti in questa domenica 16 agosto. Vito Salamanca, nonché braccio destro e produttore che lo ha anche accompagnato sul palco del Festival di Sanremo, di Samurai J, quindi la produzione è firmata appunto Vito Salamanca. Ora arriva una nuova uscita, Odio un uomo, Rnava su Radio Zeta.

Bimbi per strada, il neopapà Fedez e Robert Miles, ovviamente una citazione incredibile di uno probabilmente dei brani degli anni 90 più emozionanti della musica dance. Ovviamente si tratta di Children, Robert Miles del 1995. Grandi ricordi, grandi emozioni nei miei DJ set. Quando metto questa, le mani al cielo partono subito. Allora, 335 3010 25, leggo i vostri messaggi, le vostre foto, anche i vostri piani per questa domenica sera alle 20:48 qui su Radio Z. Ora arriva una delle canzoni dell'estate che sicuramente incoronerà tanti dei nostri ricordi e tante anche delle nostre serate. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa qui, e Come Si Gira. Vai!

La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Kill. Tra l'altro Anitta è ovviamente una delle artiste funk e anche un po' reggaeton più famose di tutto il Brasile, perché lei appunto è brasiliana, anche se in questa canzone canta in italiano. Ha invitato qualche giorno fa Fred De Palma nel suo Brasile a Rio per cantare, quindi hanno fatto questo duetto incredibile che hanno messo anche sui social. Io appunto l'ho recuperato lì ora. Fulminacci, maledetto me, su Radio Z.

0: Uscita il 31 maggio del 2024, siamo qua ancora a cantarla, mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama, e mi accorgo solo adesso di una grandissima citazione inserita nelle lyrics di questa canzone, perché Big Mama dice cantando Blue Sky. Blue Sky è la canzone del 2000 e vediamo, aspettate qua che c'ho la data, del 2014 di Jamie Tights e Madman. Mamma mia ragazzi, che citazione, qualcuno qua è caduto molto probabilmente qua in redazione. Allora, siamo a ringraziamenti, ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza, e sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, ce ne sono ben 1300 in tutta Italia. Allora grazie per il vostro amore anche al 335 3010 25. Io torno domani sempre alla stessa ora, ora arriva Angelica Elia a prendere il microfono. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo, siamo in Fattore Z anche oggi dalle 21 alle 24, c'è la vostra Angelica Elli a tenervi compagnia qua su Radio Z questa domenica 16 agosto. Si parla molto di cosa avete fatto ieri a Ferragosto, ma i programmi di oggi invece quanto traffico avete subito, per chi magari è andato fuori e poi ha dovuto subire il rientro a casa. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, invece per chiacchierare insieme 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale di Radio Z, messaggi scritti su WhatsApp e ci teniamo compagnia. La nostra musica ovviamente è la nostra protagonista insieme a voi e ultima ma non per importanza la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Direi iniziamo.

Cucù Marie di Napoleone qua su Radio Z in Fattore Z. Inizia la nostra puntata insieme, 21 e 4 minuti, 335 30 10 25. È appena arrivata la nostra amica nonché mia collega Amelia Villano. Tra poco vi leggo perché è arrivato un messaggio, ma nel frattempo non potevo ignorare questa bellezza che mi si è palesata davanti. Intanto La bella vita di Incubo qua su Radio Z.

0: sei una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: La voce di Marrakesh che tanto bene conosciamo qua in rotazione su Radio Z con la sua lei che io dedico alla mia amica e collega Amelia Villano che è appena arrivata qui a Praia Mare al nostro TH Resorts. Noi siamo in diretta dalla Calabria con Radio Z, RTL e Radio Freccia. Tra l'altro la nostra amica Amelia Villano sarà in diretta da domani dalle 15 alle 17. La musica continua qua su Radio Z alle 21:10. Mi sa che ho sbagliato l'orario, comunque poi vi aggiorno su 17:19. Perdonatemi. Ho sbagliato. 17:19 Amelia Villano vi terrà compagnia sempre qui dal TH Resort di Praia Mare. Adesso ci ascoltiamo West Coast e Fra Quintale con la loro Scarabocchi su Z.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

era il ritmo inconfondibile di Fra Quintale con Westcross, la loro Scarabocchi qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 13 minuti di questa domenica 16 agosto. Tante novità, come avevo detto prima, è arrivata una nostra collega e noi continuiamo a sbizzarrirci in quel della Calabria. Voi dove siete? Dopo Ferragosto siete tornati a casa oppure è solo iniziato il vostro viaggio? Harry Styles su Z.

La rivisitazione, perdonatemi, di un vecchio brano di Tiziano Ferro, adesso con Lazza, la loro perdono qua su Radio Z. Perdonatemi anche voi, perché insomma mi sono un po' inceppata. 335 30 10 25 ci scrive Dominic in provincia di Salerno, è tornato ora da Madrid, ha trovato un po' di traffico ma alla fine è andata bene, proprio nel momento. Oggi è la giornata un po' dei rientri, dei ritorni a casa, perché domani, sì vabbè, ieri era Ferragosto. Ragazzi, ma ce la farò oggi a parlare in questa puntata? Serve un aiuto da casa, 335 30 10 25, anche per aiutare la vostra amica Angelica Elli, che non riesce a parlare oggi nel Fattore Z. Beh, vi lascio alla musica, che sicuramente è meglio per voi, per le vostre orecchie. LB1, I Need a Sign su Z.

I Need a Sign, LB1 qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 23 minuti di questa domenica 16 agosto. Passiamo questa domenica sera insieme fino alle 24. Sarò il vostro peggior incubo. Io mi chiamo Angelica Elli. E voi cosa state facendo al 335 30 10 25? Adesso Sfera e Basta, Distinct, ai ai ai, su Z.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove al momento i tempi di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia sono di circa 15 minuti. Ancora trafficata la A14 nel tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso nord. Vi ricordo poi che sulla A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto urbano nel tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio, questo fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento e in chiusura vi ricordiamo di prestare massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Brancale, Levante, Delia, al mio paese qua su Radio Z in Fattore Z. Ormai la conosciamo molto bene questa canzone, la balliamo, l'abbiamo ballata anche noi dal TH Resorsi Praia Mare, e Serena Brancale anche lei sarà al Future is Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino

0: in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Eccoci tornati nel nostro Fattore Z qua su Radio Z alle 21:38 minuti questa domenica 16 agosto. Allora, cosa state facendo al 335 30 10 25? Ci mandano un audio che devo riassumere. Una signora sta portando i gelati alla propria famiglia, insomma, bello bello, anche così si festeggia il giorno dopo Ferragosto con le coccole in famiglia. Questa domenica non può andare meglio di così, se non con la nostra musica.
2: Non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: attimo.
1: Jimmy Nero con la sua E allora qua su Radio Z. E allora io voglio sapere, ma anche voi sarete al Futurist Live 2026 questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché anche Jimmy Nero sarà presente, ma anche quello che stiamo per sentire adesso, Promessa, anche lui sarà Radio Z. Futurist Live, questa è Ordinaria Follia di Promessa, Franco 126 e Idua su Z.

Fedez con il suo, la sua, è sempre bello qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 46 minuti, siamo in compagnia anche del nostro Cianna, amico e collega, vieni pure in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky, il nostro caro amichetto, chi è che non lo ama? Chi è? La persona

0: Cata, scusate il termine, che non lo ama. 335 30 10 25, riempiamo di complimenti questo ragazzo.
1: No, ma no, ma non
0: ma
1: serve.
0: Certo, ma serve, non è serve, è necessario. Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo su Z.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Sempre tocca e llega.
1: Il ritmo inconfondibile di Manu Chao e Karol G con la loro Viajando por el Mundo. Magari è proprio quello che state facendo adesso, oppure siete sintonizzati al 266 del Digital Terrestre. Abbiamo degli ospiti.
2: C'è un animatore, vai, annunciala tu. La leggi? Che vedo?
1: La graziosa.
2: La graziosa.
3: Ah, che vedo? Elvis Crespo.
1: La

0: finiamo appunto.
1: La conosciamo molto bene questa canzone del 2013, L'amore non mi basta di Emma. È attualissima come non mai alla fine della prima ora su 3 del nostro Fattore Z qua su Radio Z, domenica 16 agosto. Che cosa state facendo al 335 30 10 25? Intanto dal TH Resorts di Praia Mare abbiamo un po' ospiti fuori onda e quindi adesso accogliamo questi ospiti e intanto vi teniamo compagnia con la nostra musica. Finisce la prima ora, ne abbiamo 3 fino alle 24 e poi io come Cenerentola vado via sperando di non perdere la mia scarpetta. Le 22.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

tantissimi nomi, sicuramente non è Francesco Di Amelie qua su Radio Z in Fattore Z. Altri nomi, perché dobbiamo fare un piccolo saluto a una piccola grande Eva Frontone.

Portone, ecco, di Villa Castelli. Io purtroppo mi scordo facilmente i nomi, però è qua al TH Resort di Praia a Mare e quindi saluta anche i suoi compaesani. Petal, Ariana Grande su Z.

e di Annalisa qua su Radio Z in Fattore Z. Quant'è che non sentivamo questa canzone? Adesso l'abbiamo ascoltata insieme su Radio Z alle 22 e 8 minuti di questa domenica 16 agosto. 335 30 10 25 per tenerci compagnia insieme, chiacchierare. Anche la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play ci viene in soccorso qualora voi foste insomma in altre parti del mondo all'infuori dell'Italia o vogliate anche recuperare delle cose che vi siete persi della settimana qui nelle nostre radio, Radio Freccia, RTL e Radio Z. Adesso abbiamo Gaia con Bossa Nostra, anche lei a Radio Z Future Hits Live.

Ed era Bossa Nostra di Gaia qua su Radio Z in Fattore Z alle 22:12, 335 30 10 25. Ci arrivano delle immagini che purtroppo non posso proiettare, ma sono sempre, diciamo, delle immagini o della buonanotte o in questo caso una ragazza

Come piace tanto di Saif qua su Radio Z in Fattore Z, 22:19 minuti di questa domenica 16 agosto, che letto al contrario proprio è 19. Vabbè, queste sono le mie fisse al 335 30 10 25. Magari potete raccontarmi le vostre fisse intanto, già che ci siete. Come è andato il rientro da Ferragosto? Sicuramente siete partiti da qualche parte o comunque avete festeggiato alla grande il giorno dopo. Come va? Sentite un po' una depressione post festum di qualche tipo? Arti Five, anche lui, sarà a Radio Z Futuris Live 2026 questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Insieme ci ascoltiamo Swag Music su Z.

di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi ci siete? 335 30 10 25. Io non so più in che salsa dirvelo, però su ticketone.it è molto probabile che finiscano i biglietti, quindi qualora non li aveste presi, sbrigatevi. Tony Boy, Cuore Rotto su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z alle 22:28 minuti. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. È stata salvata dal bagnino. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si presta a cambiare. Già nelle prossime ore sono previsti i primi temporali, una prima svolta con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno in serata anche ai rilievi del centro-sud. Ultima giornata di gare agli europei di atletica. Birmingham, argento di Pietro Riva nella maratona, argento anche alle azzurre nella classifica a squadre della maratona femminile. Questa sera riflettori puntati soprattutto su Larissa Iapichino nel salto in lungo e sulle due 4x400. Ed è tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore aumenta la variabilità al nord, l'anticiclone si indebolisce. Lunedì transiterà un fronte che porterà equazioni temporali piuttosto diffusi al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, in estensione al versante adriatico. Fenomeni anche localmente di forte intensità tra Triveneto e Romagna. Più ai margini il sud e il nord-ovest. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle-Genova. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Rumore in marea di Brescia qua su Radio Z in Fattore Z. Anche lui sarà presente a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Un po' di spot e torno tra pochissimo.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Al ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Dovrei fare una trombetta quando annuncio il mio programma, ma non lo farò. 22:39 minuti qua su Radio Z in Fattore Z questa domenica 16 agosto, post Ferragosto ovviamente. Insomma, c'è chi fa male la testa, c'è chi ha festeggiato troppo ieri, c'è chi è tornato anche da poco o si è beccato tutto il traffico. Tutte queste favole, questi racconti al 335 30 10 25 che io vi leggo e non scherzo, mantengo le promesse. Vi lascio con la musica inconfondibile di Madonna e noi torniamo tra poco su Z. I'm gonna talk about.

Danziteria di Madonna qua su Radio Z in Fattore Z, 22:43 minuti questa domenica 16 agosto. Stiamo per ascoltare un trio incredibile, quello di Gue Pequeño, Tony Pitoni e Shablo con la loro Cadillac, che anche lui Tony Pitoni sarà a Radio Z Featurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e voi ci sarete. Tra poco vi leggo al 335 30 10 25 che vedo un po' di messaggi, ve l'ho promesso e lo farò.

Le voci e il suono di Milk e David Guetta, Just the Way You Are, qua su Radio Z in Fattore Z, 22:49 minuti di questa domenica 16 agosto. E come promesso, io rispetto e mantengo le mie promesse. 335 30 10 25 al nostro numero ufficiale di Radio Z. Ci scrive Jessica da Bergamo: con tutto il mio fiato, ciao mille o dalla macchina, ho mangiato pizza con cipolla prima, da quel ciao si sente? Beh, a me con tutte queste o è arrivato un po' di odorino di cipolla, insomma. Poi alle 22:50, dopo che ho già cenato, forse non è il massimo, però ti ringrazio Jessica e ti salutiamo anche noi qui da Radio Z, dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, che comunque tra la cipolla, l'anduia, il piccante, io di odori ne sento qui in Calabria, eh. Io vi lascio all'ascolto di Irama con la sua nuova Cabana, anche lui sarà al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona su Z.

Cabana, la nuova di Irama, bellissimo anche il videoclip qua su Radio Z, nella nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, anche sulla nostra applicazione di RTL 102.5 Play. Potete andare a recuperare tutti i videoclip durante i programmi anche dei miei colleghi, se volete. Bob Sinclair e Kisa su Z.

0: Che belle le sonorità di Ta Supreme con la sua Moon qua su Radio Z in Fattore Z. Si conclude la seconda ora di tre insieme. Al 335 30 10 25 ci saluta Anna, una mia concittadina, dice, e ci manda una sua foto che purtroppo non posso replicare in nessun modo, proiettare in nessun modo. Dice però di avere una faccia da romanaccia che si vede, insomma. Io non posso del tutto confermare, perché chi è che ha una faccia da romanaccio, dai, insomma, se non Christian De Sica proprio. Toh, alla prossima ora. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ed è proprio Anna con la sua White Girl Wasted a iniziare la nostra terza ora insieme di Fattore Z alle 23:02 minuti di questa domenica 16 agosto. Continuate a scriverci al 335 30 10 25. Anche lei sarà al Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 settembre.

Sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così

Eccoci tornati nella nostra puntata di Fattore Z su Radio Z alle 23:08 minuti questa domenica 16 agosto. Io vi sto leggendo Ettore, presente da Milano. Ma perché ultimamente tutti quanti mi scrivete che siete presenti? Perché io non vi vedo, no? Scherzi a parte, noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria e quindi c'è anche la possibilità di incontrare alcuni di voi che passano, salutano, entrano e vengono ospitati molto volentieri dalla sottoscritta. Io sono Angelica Elli e continua la nostra puntata insieme fino alle 24. Intanto vi lascio all'ascolto di Peggy Gou e Aria Style, Wow Man.

0: Ed era Wow Man di Peggy Gou e Aria Star. Abbiamo un ospite specialissimo qui nel Fuori Onda di Radio Z durante la puntata di Fattore Z. Posso invitarla nel mio programma per caso? Il Conte, abbiamo pochissimo tempo, 5 secondi, 3, 2, 1.
1: Ciao, buonanotte, piccola.

Marco Mengoni, ma stasera qua su Radio Z in Fattore Z è proprio sera, ma stasera voi che fate? Al 335 30 10 25 alle 23 19 minuti, beh, ci scrivete ascoltando Radio Z dalla campagna vicentina. Melissa ce lo dice: tutto bello, silenzio, musica, ma detto alla veneta, unica pecca spussa de concime. Ma ragazzi, mi state facendo leggere una cosa brutta, non dovevo leggerla, oppure cosa vuol dire? 335 30 10 25, aiuto!

Cazza e Animo qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:22 minuti e tra poco si potranno esprimere tanti desideri alle 23:23. 335 30 10 25 c'è una specifica rispetto a un chiarimento che volevo prima. Spussa de concime significa odore di concime in Veneto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il Bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate comunque un buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: E magari alcuni di voi sono stati in questa località citata nella canzone di Ernia, la sua Berlino, qua su Radio Z in Fattore Z. Un po' di spot e torno tra pochissimo.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Eccoci tornati in Fattore Z alle 23:36 minuti di questa domenica 16 agosto. 335 30 10 25, quanti numeri vi sto sparando. Ciao Radio Z, noi stiamo tornando a Milano da Bossico, siamo Adele, Grazia e Martina, vi salutiamo, siete la nostra radio preferita, vi ascoltiamo sempre, ma quale lusinga che mi tocca sentire. 23:36 minuti, noi continuiamo fino alle 24, io come Cenerentola poi alle 24 mi darò, come si dice a Roma, mi dileguo e spero di non perdere nessuna scarpetta. Ci ascoltiamo Shiva e Geolier, Bad Bad Bad su Zeta.

Le voci di Shiva e Geolieri inconfondibili con la loro Bad Bad Bad qua su Radio Z. Ci sentiamo anche noi un po' Bad Bad alle 23:40 minuti, si avvicina la mezzanotte e arrivano i lupi mannari. Paurina, come direbbe il nostro caro amico nonché collega Conte Galè di RTL. Ovviamente noi siamo qui al TH Resorts di Praia a Mare con tutte le nostre radio, Radio Z, Radio Freccia, RTL, e chi più ne ha più ne metta. E adesso vi dico anche questa cosa, che arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps su Z.

Qua su Radio Z in Fattore Z, 23:47 minuti. Anche lui, Tommaso Paradiso, sarà a Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Intanto al 335 30 10 25, stanno esplodendo i messaggi perché ce ne sono tantissimi. Mua, mua, mua. Angelica, bacioni napoletani che arrivano da Napoli, beh, avevo intuito appunto, ecco. Cristiana Ricambi, buonanotte. Ma buonanotte a te, Cristiana. Tra l'altro è un orario perfetto per andare a dormire dopo aver fatto baldoria ieri, quindi fate i bravi stanotte. Io non farò la brava perché finisco a mezzanotte qui e poi vado a ballare al TH Resort di Praia a Mare. Pinguini tattici nucleari su Z.

Sorry, scusa, lo siento dei pinguini tattici nucleari qua su Radio Z, in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra ultima, terza e ultima ora insieme, fino alle 24, ancora 10 minuti da passare a chiacchierare al 335 30 10 25 questa domenica 16 agosto, oppure ad ascoltare semplicemente la nostra musica qua in rotazione su Radio Z. Adesso vi lascio a Tame Impala e Jenny con la loro Dracula.

Capo Plaza con Ogni Male qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:58 minuti e chiude la nostra puntata, il nostro programma insieme di Fattore Z. Per chiudere vi leggo al 335 30 10 25, ci scrivete: domani vacanze finite dall'Isola d'Elba.

0: Generazione Futuro.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.